0: Industria Inc.
1: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

Non cercare altrove, fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

Non cercare altrove, fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni

Non cercare altrove, fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

i più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare.

0: Salento Oro, cifre record ai massimi storici. Supervalutiamo, acquistiamo e vendiamo oro, argento, diamanti, monete, lingotti e pietre preziose. Preventivi gratuiti e pagamento immediato. Offriamo fino al 50% in più rispetto ad altre valutazioni. Ci trovi ad Alessano in via Scipione San Giovanni numero 9 e a Tricase in via Cadorna numero 54. Per informazioni chiama il numero 328-5704-190.
1: Sono le 3 in punto.
2: I grandi successi del passato, diventano novità di oggi. Novità di oggi. Radio Skyland. Troppo bella.

0: Lorenzo.
1: Renato.
2: Che Lorenzo.
3: Le più belle degli ultimi 50 anni, anche quelle che avevi dimenticato, tutti i giorni su Skylab, Radio Skylab. Belle.

0: Buongiorno, Radio Skylab è qui.
1: Pensati così, forte come sei, che nessuna notte tanto lunga da impedire al sole di rinascere. Tirati un po' su, colpe non ne hai, tante volte le tempeste non distruggono la vita, ma puliscono la strada.

0: al tuo dolore, ricordati chi ti ha lasciato, già sapeva dove andare.
1: Dal Salento, per il Salento, buongiorno da Radio Skylab.

0: Salento Oro, cifre record ai massimi storici. Supervalutiamo, acquistiamo e vendiamo oro, argento, diamanti, monete, lingotti e pietre preziose. Preventivi gratuiti e pagamento immediato. Offriamo fino al 50% in più rispetto ad altre valutazioni. Ci trovi ad Alessano in via Scipione San Giovanni numero 9 e a Tricase in via Cadorna numero 54. Per informazioni chiama il numero 328-5704-190.
1: Sono le 4:02.
2: Radio Skylab. Trasformiamo i grandi successi di ieri in novità di oggi.
3: Well, it's one for the money.

cercare altrove. Fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

altrove. Fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

0: unicamente tua. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi. Più la senti, più ti piace.
1: Già lo so, non mi addormenterò mai. Già lo so che non richiamerai. E ora mi sento così stupido, prof. Non pensarci mi è difficile. Ma se non ti vedo io vado in po'. Noi abbiamo i nostri incubi. E riascolto quel vocale che...

0: sono le 5 in punto.
1: Trasformiamo i grandi successi di ieri in novità di oggi. Novità di oggi. Radio Skylab. Più la senti, più ti piace.

Le più belle degli ultimi 50 anni. Anche quelle che avevi dimenticato. Tutti i giorni su Skylab. Radio Skylab. Bella da ascoltare. Anzi, troppo bella.

Stai organizzando un viaggio? Hai bisogno di un'auto, di un minivan 9 posti o di un furgone per il tuo lavoro? Scegli Sud Auto Servizi a Parabita in via Gallipoli, dove troverai tutta la professionalità che cerchi. Per la tua auto, grande disponibilità di pneumatici nuovi e usati delle migliori marche, con la possibilità di spedizione in tutta Italia. Sud Auto Servizi Parabita. Auto, minivan 9 posti, furgoni, pneumatici, revisioni, autolavaggio self H24 e tutto quello che ti serve in un unico punto. Sud Auto Servizi Parabita. Metti in moto i tuoi progetti. Chiama subito lo 0833 59 46 14.

0: usi più? Non lo buttare e dagli una nuova vita. Puoi ricavare denaro contante portandolo da noi. Dai valore al tuo usato grazie a Mercatino 2.0.
1: Mercatino 2.0 è in zona PIP a Matino. Telefono 333 72 64 016.
2: La tua giornata inizia da qui. Buongiorno da Radio Skylab.
3: Incognito ogni sera mia, un'attesa pari a un'agonia. Molte volte vorrei dirti no, ma poi ti vedo e tanta forza.

casa mia, quando vuoi, nelle notti più che mai. Dormi qui, te ne vai, sono sempre fatti tuoi, io lo so.

con i piedi lei. O quasi quasi chiama Daniela. Vabbè, comunque sta buona quella. La, è mia e me la gestisco da me. Ah, meno male che c'è la sesso autonomia che è come il blue jeans. Non passa mai di moda.

0: Stai organizzando un viaggio? Hai bisogno di un'auto, di un minivan, 9 posti o di un furgone per il tuo lavoro? Scegli Sud Autoservizi a Parabita in via Gallipoli, dove troverai tutta la professionalità che cerchi. Per la tua auto, grande disponibilità di pneumatici nuovi e usati delle migliori marche, con la possibilità di spedizione in tutta Italia. Sud Autoservizi Parabita. Auto, minivan a 9 posti, furgoni, pneumatici, revisioni, autolavaggio self H24 e tutto quello che ti serve in un unico punto. Sud Autoservizi Parabita. Metti in moto i tuoi progetti. Chiama subito lo 0833 59 46 14.
1: Sono le 6:03.
2: Radio Skylab.
3: Su Radio Skylab. I grandi successi di ieri diventano novità di oggi. Radio Skylab. Più la senti, più ti piace.

0: Il mattiniere, solo musica italiana su Radio Skylab.
1: Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
2: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
1: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 15 01 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it.

0: arrivederci, signore.
1: Ciao, piccolo.
2: In ogni canzone, in ogni emozione, ci sei tu, ben svegliato da Radio Skylab.
3: La notte scomoda, chissà che effetto fa, dormire sotto le stelle di Notre Dame, prendere l'ultimo taxi come quei due ragazzi, una vita fa eravamo noi, e forse

sicurezza con la Sevil di Casarano. Oltre 100 impianti gratuiti già attivi grazie al reddito energetico. Non perdere questa occasione. I fondi sono limitati. Affrettati per assicurarti il tuo impianto a costo zero. Contattaci per avere maggiori informazioni. Chiama lo 0833 18 32 172 o scrivi a info@sevil.it. Radio

0: La sicurezza in edilizia è fondamentale. Da oltre 35 anni, Giorgio Manco SRLS è al tuo fianco con il noleggio e il montaggio di ponteggi omologati per garantire massima affidabilità e sicurezza. Un parco attrezzature in continua evoluzione e correttezza nei prezzi fanno di Giorgio Manco SRLS un punto di riferimento nel settore. Puntiamo sulla fidelizzazione del cliente, offrendo competenza e professionalità per soddisfare ogni esigenza.
1: Giorgio Manco SRLS pensa a tutto, dal sopralluogo al preventivo fino al montaggio.
0: Chiama ora al numero 333-7846-426 oppure 348-06-31055.
1: Per un ponteggio sicuro scegli un partner di fiducia. Scegli Giorgio Manco SRLS per Lecce, Brindisi e province.
2: Radio Sky Love. L'ascolti oggi, ti emoziona come ieri.

0: Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
1: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
0: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 1501 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it.
2: Il disco lancio della settimana.

0: Cerchi l'auto giusta senza compromessi? Allora ascolta bene. Autosalone Cata Automotive. 45 anni di esperienza al tuo servizio. Specialisti nelle auto usate con garanzia certificata. Selezionate e proposte sempre a prezzi super vantaggiosi. Ci trovi a Racale, in via Ugento 66. Cata Automotive. Dove la tua prossima auto ti sta già aspettando.
1: Il mattiniere, i classici della canzone italiana su Radio Skylab.

La tua salute conta. Scegli chi la mette al primo posto. Scegli Gruppo Fasano. Centri diagnostici e laboratori d'eccellenza a Casarano, Presicia, Quarica, Augento e Melissano. Risonanza magnetica, ecografia, check-up personalizzati, RX, test genetici, medicina del lavoro, TAC e visite specialistiche. Tutto in un'unica grande rete di professionisti. Gruppo Fasano. Presso Studio Radiologico Fasano. Centro diagnostico Città di Casarano. Centro diagnostico Sant'Andrea. E Fasano Medica Analisi Clinica.

4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto: ma dai, pure tu sei degli anni 60, abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello, soltanto lo sguardo non è proprio uguale, perché il mio è normale, ma il tuo, oh, è troppo.

0: Domenica 2 agosto torna American Dream quarta edizione all'Arena del Mare di Mancaversa. Un cast stratosferico. DJ Lui, Enzo Petrachi, Lissi Ribon, straordinaria burlesque performer, The Glues e lo spettacolo del Bar Italia, la discoteca italiana. Musica, show, stand food beverage, merchandising American Dream, stand espositivi, emozioni e divertimento allo stato puro in una notte tutta da vivere. American Dream quarta edizione. Domenica 2 agosto, Arena del Mare. Mancaversa, Media Partner, Skylab, la radio dei salentini nel mondo.
1: State ascoltando Il Mattiniere, le più belle dagli anni 50 ad oggi, scelte da Benny.

0: mattiniere su Radio Skylab.
1: Calice arriva, 8 e 9 agosto, lungomare ionico Mancaversa. Due serate dedicate ai sapori autentici delle eccellenze pugliesi. Oltre 40 tra le migliori cantine pugliesi, degustazione di vino, olio evo, guidate dai sommelier Ice Lecce. Da non perdere la masterclass aperta con Pino De Luca e Gianluca Parata. Brace accesa con carne arrosto, cacio cavallo impiccato, porchetta di maiale e tante altre specialità tipiche. Torna anche la pittrice enoica Arianna Greco. Musica dal vivo con Bell'Ambriana, omaggio a Pino Daniele e Soul Power. Racconti e interviste in diretta su Skylab, radio ufficiale dell'evento. Calice arriva, lungomare ionico Mancaversa, 8 e 9 agosto.

0: Cerchi professionalità, esperienza e ricambi originali per la tua auto? Scegli SatPoint, l'unica e sola officina autorizzata Fiat e Lancia di Casarano. Da SatPoint trovi assistenza specializzata e vendita di ricambi originali Fiat, Lancia, Jeep e Alfa Romeo. Tagliandi, diagnosi, manutenzione e servizi a 360 gradi per prenderti cura della tua auto con la massima affidabilità. Ricorda, SatPoint ha un'unica sede a Casarano,
1: zona industriale, Tronco E, via Enzo Ferrari.
0: Per informazioni e prenotazioni WhatsApp 0833 50 21 03. SatPoint, la tua auto merita il meglio.
2: Sono le 7:02.
3: I grandi successi di ieri diventano novità di oggi. Eccone uno.

0: gratis con la Sevil di Casarano. Oltre 100 impianti gratuiti già attivi grazie al reddito energetico. Non perdere questa occasione. I fondi sono limitati. Affrettati per assicurarti il tuo impianto a costo zero. Contattaci per avere maggiori informazioni. Chiama lo 0833 18 32 172 o scrivi a info@sevil.it.
1: Dal Salento, per il Salento, buongiorno da Radio Skylab.

Sei pronto a trasformare il tuo corpo e la tua mente? Entra in un mondo dove forza, passione e disciplina si incontrano. Vieni a trovarci presso Energym a Casarano, in via Agnesi Contrada Pigna numero 8. Sala pesi con attrezzatura professionale e all'avanguardia. Functional training per migliorare forza, resistenza e agilità. Ginnastica artistica per fondere movimento e creatività. Fit dance e danze caraibiche per il ritmo del tuo corpo. Pilates per la flessibilità del tuo corpo.

0: Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
1: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
0: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 1501 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it.
2: State ascoltando Il Mattiniere con Benny.

0: Se cerchi i veri sapori di una volta, la Puteca dove trovarli è ad Alliste, trattoria tipica salentina in un ambiente unico e familiare all'interno di una splendida masseria di fine Cinquecento. Qui la tradizione prende nuova vita con i piatti di una volta, rivisitati nel tempo, ma fedeli al gusto autentico. La sola e unica Puteca ti aspetta ad Alliste in via Achille Valentini 29. Prenota ora al 379 27 24 323. E seguici sui profili Facebook e Instagram de La Puteca.
1: Il mattiniere, solo musica italiana su Radio

Da Artetico.it ti aspettano offerte davvero vantaggiose su mobili in stile, specchiere, complementi d'arredo e splendide creazioni artigianali. Occhio ai prezzi! Per rinnovo dei locali è partita una colossale svendita su tutta la merce in pronta consegna. Vuoi un mobile su misura o un ambiente completo progettato sui tuoi spazi? Vai su Artetico.it o chiama 340 74 40 668 e richiedi un preventivo. Qualità, eleganza e convenienza come non le hai mai viste. Non perdere questa occasione, scegli il fascino dell'artigianato e risparmia. Artetico.it, il bello dell'arredamento. Oggi costa molto meno. Siamo a Racale, in via Gallipoli 292. Lecant SRL trasforma il legno in emozione. Porte arredi su misura, progettate per dare forma ai vostri sogni. Accompagniamo ogni cliente passo dopo passo, dalla progettazione alla realizzazione finale, con cura artigianale, con particolare attenzione a tutti i dettagli. Innovazione, qualità e stile si incontrano per creare ambienti che parlano di voi. Per restare sempre aggiornati su novità e promozioni, seguite i nostri social Instagram e Facebook. Lecant SRL, via Giardinetto Secondo, Erchie, Brindisi. Il legno prende vita e i vostri sogni diventano realtà.

0: Non lo usi più? Non lo buttare e dagli una nuova vita. Puoi ricavare denaro contante portandolo da noi. Dai valore al tuo usato grazie a Mercatino 2.0.
1: Mercatino 2.0 è in zona PIP a Matino. Telefono 333 72 64 016.
2: Nova Leas, forniture, attrezzature e arredamenti per bar, ristoranti, alberghi, pasticcerie, pizzerie e supermercati. Un grande showroom di 3.000 metri quadri di esposizione con oltre 15.000 articoli in pronta consegna. Nova Leas, ad Alessio in via Taviano o visita il sito www.novaleas.com. Telefono 0833 28 0016. Questo mese stock di 300 tavoli in acciaio di varie misure, in promozione con sconto del 50% fino ad esaurimento. Fate presto.
3: Punto di contatto.
4: Skylab News.
5: Ben trovati con l'informazione locale. In studio Paolo Franza, noto preparatore atletico arrestato per violenza sessuale all'accusa di un aspirante in Marina. Il 50enne di Supersano, punto di riferimento per chi si prepara ai concorsi delle forze armate, in carcere dopo la denuncia di una 18enne che si era affidata a lui per superare la prova. Le indagini svolte dai carabinieri della stazione di Ruffano. Occhi dal cielo contro i roghi, aerei con termocamere e droni per blindare la costa. All'indomani dell'incendio che ha incenerito 6 ettari tra Riva Bella e Padula Bianca scatta il piano di sorveglianza. Il bilancio di una giornata drammatica segnata dal salvataggio di decine di persone intrappolate. Violento scontro sulla via del mare, 2 auto coinvolte e 4 feriti. L'incidente ha coinvolto 2 mezzi, un Audi Q3 e un Honda. Tra le persone a bordo anche bambini trasferiti in ospedale in codice verde. Sul posto 118 vigili del fuoco e personale della polizia locale di Ugento. Andate e ritorno a Napoli in giornata anche per il Salento. L'appello dei sindacati Tommaso Moscara e Fabrizio Giordano di CGL Filt sollecitano la revisione del percorso dell'Intercity per restituire equità ai viaggiatori che partono dalla provincia di Lecce. Scuola di cavalleria di Lecce, cambio al vertice Basco Nero per 169 nuovi volontari. Il generale Dolciamore subentra al pari grado Rizzitelli alla guida dell'istituto. Cerimonia solenne alla caserma Zappalà con l'innovativa abilitazione al pilotaggio dei droni per i giovani cavalieri. Melendugno celebra la giornata mondiale del salvamento e premia i bagnini eroi. Sulla spiaggia di San Foga dimostrazioni con salvagente radiocomandato, a Torre dell'Orso durante la notte blu il riconoscimento ai protagonisti di un eroico salvataggio. È tutto, a più tardi.
3: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
1: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza.
6: Il disco rilancio.

0: Blackout? No, grazie. Con Gruppi Elettrogeni Costantini ci assicuriamo che tu non debba mai rimanere al buio. Noleggio, vendita e assistenza di gruppi elettrogeni e macchine operatrici, servizi gru, noleggio piattaforme aeree, compressori torri, faro e tanto altro. Non lasciare che il buio ti prenda alla sprovvista. Chiama ora al 335-7485-569 o 335-7485-570. Visita il nostro sito su www.costantinigroup.it per le migliori offerte e compila il form per essere ricontattato gratuitamente da un nostro consulente esperto. Gruppi Elettrogeni Costantini, la tua luce nella tempesta.
1: Il mattiniere su Radio Skylab.

0: stai organizzando un viaggio? Hai bisogno di un'auto, di un minivan 9 posti o di un furgone per il tuo lavoro? Scegli Sud Auto Servizi a Parabita in via Gallipoli, dove troverai tutta la professionalità che cerchi. Per la tua auto, grande disponibilità di pneumatici nuovi e usati delle migliori marche, con la possibilità di spedizione in tutta Italia. Sud Auto Servizi Parabita. Auto, minivan 9 posti, furgoni, pneumatici, revisioni, autolavaggio self H24 e tutto quello che ti serve in un unico punto. Sud Auto Servizi Parabita. Metti in moto i tuoi progetti. Chiama subito lo 0833 59 46 14.
1: Il mattiniere. I classici della canzone italiana su Radio Skylab.
2: Hai ancora voglia di sapori veri? Azienda agricola Davide Legittimo, in contrada Vendrisine a Casarano. Ogni giorno

chilometro zero, perché è lui stesso il produttore. E in più una selezione di frutta fresca e secca semplicemente irresistibile. Chiama subito 335-827-5611 oppure 393-68-444-67. Azienda agricola Davide Legittimo. La freschezza che si sente, il gusto che conquista.

Sei pronto a trasformare il tuo corpo e la tua mente? Entra in un mondo dove forza, passione e disciplina si incontrano. Vieni a trovarci presso Energym a Casarano, in via Agnesi Contrada Pigna, numero 8. Sala pesi con attrezzatura professionale e all'avanguardia. Functional training per migliorare forza, resistenza e agilità.

Cerchi eleganza e qualità che rispecchino il tuo stile unico. Da Alter Ego trovi ciò che fa per te. Alter Ego Boutique, in via Francesco Petrarca 11C a Saviano, è il punto di riferimento per l'abbigliamento donna. Elegante, casual, da cerimonia e con una sezione dedicata a sposo e sposa a partire da 250 euro. Alter Ego Uomo ti aspetta invece in via Gramsci 2, con abiti da cerimonia, casual e sportivo e un servizio taglie grandi per un fit perfetto. Info e prenotazioni 347 592 1191, 347 66 33 414. Alter Ego Abbigliamento a Taviano, dove il tuo stile diventa unico.

0: Sul mare di Capilungo c'è un posto che conquista tutti i sensi. I Vigliacchi. Ristorante, pizzeria, bar e tabacchi. Locale fronte mare, climatizzato, dove gustare pizze prelibate e specialità culinarie da veri intenditori. E c'è una novità da non perdere. Ad Aviano, nuova apertura con kebab, rosticceria e pizzeria da sport. In via Vittorio Emanuele III 66. Prenota al 351 01 37 74. I Vigliacchi, a Capilungo e Taviano. Il gusto di mangiare con gusto. La tua salute conta. Scegli chi la mette al primo posto. Scegli Gruppo Fasano. Centri diagnostici e laboratori d'eccellenza a Casarano, Presicia, Quarica, Augento e Melissano. Risonanza magnetica, ecografia, check-up personalizzati, RX, test genetici, medicina del lavoro, TAC e visite specialistiche. Tutto in un'unica grande rete di professionisti. Gruppo Fasano. Presso Studio Radiologico Fasano. Centro diagnostico Città di Casarano. Centro diagnostico Sant'Andrea. E Fasano Medica Analisi Cliniche.
1: Sono le 8 in punto. Radio
2: Skyline. Trasformiamo i grandi successi di ieri in novità di oggi. Eccone uno.

0: la cura e la bellezza della vostra auto, scegli autolavaggio Gioia a Cutrofiano. Vendita e noleggio autoveicoli, soccorso stradale e auto di cortesia e i migliori prodotti sul mercato per far splendere interni ed esterni, come Mafra, garanzia assoluta di qualità. Il primo vero centro estetico dell'auto è da oggi in esclusiva presso l'Autolavaggio Gioia, in via della Ceramica, zona artigianale a Cutrofiano.
1: Il Made in Italy di Radio Skylab, note italiane.
2: Radio Skylab.
1: Il Made in Italy di Radio Skylab, la nostra musica più bella.

0: Lizza ad Alessio nei giorni 14, 15, 16 agosto con le sue maestose luminarie.
1: 14 agosto sciocchezze in concerto a partire dalle 22.30 in Largo Fiera.
0: 15 agosto bande di Rutigliano e Conversano in concerto, ore 2.30 spettacolo pirotecnico notturno. 16 agosto Orietta Berti in concerto. Nel frattempo il 2 agosto Strapicciotti gara podistica amatoriale in notturna. 9 agosto Sagra della Pasta Maritata con gruppo musicale L'Uruscio Noscio, pizzica più Lizza dei Bambini a partire dalle ore 11 agosto Batrio live in concerto aspettando la Lizza. 13 agosto Fronte del Blasco, Vasco Rossi Tribute aspettando la Lizza e Dulcis in Fondo il 27 agosto, Desta della Lizzi Cedra. Ricordate il 14, 15, 16 agosto, Festa della Lizza ad Alessio.
2: I grandi successi del passato diventano novità di oggi. Radio Skylab.

Hai un amico a quattro zampe? Vieni a La Casa di Stellina Pet Store di Taviano. Marchi selezionati per l'igiene, croccantini, patè sfiziosi, alimenti e prodotti specifici per le esigenze e le patologie dei nostri pelosetti. Sempre al giusto prezzo. Tutto anche per coniglietti, volatili, galline, tartarughe e pesci. Approfitta delle notti stellate e

0: è di casa.
1: Il giorno che sogni merita un abito che parli di te.
2: Da Itaca Spose a Galatina ti aspettano le nuove collezioni sposa e cerimonia dei brand più amati: Aire Barcellona, Toy Spose, Daniela Di Marino, Angela Bianca, Monica Loretti e Rosa Clarà. Modelli eleganti, moderni, sartoriali, pensati per ogni silhouette. Prenota ora la tua prova gratuita e vivi l'esperienza di scegliere l'abito che ti farà brillare. Ti aspettiamo in via Lecce 4345 Galatina o visita il sito www.itacaspose.com. Itaca Spose, artigiani dell'eleganza.
3: Per informazioni 320 82 15 519.
4: Salento Oro, cifre record ai massimi storici. Supervalutiamo, acquistiamo e vendiamo oro, argento, diamanti, monete, lingotti e pietre preziose. Preventivi gratuiti e pagamento immediato. Offriamo fino al 50% in più rispetto ad altre valutazioni. Ci trovi ad Alessano in via Scipione San Giovanni numero 9 e a Tricase in via Cadorna numero 54. Per informazioni chiama il numero 328 5704 190.
5: Estate, fresca, frizzante, allegra, emozionante, travolgente. La tua estate è su Radio Skylab. Più la senti, più ti piace.

0: Cerchi il posto perfetto per una festa indimenticabile. Fantasy Party in via Giorgio Almirante a Galatone. Parcheggio interno, una spettacolare area giochi di 500 metri quadrati, una sala relax di 300 metri quadrati dedicata ai genitori e per i più piccoli un'area merenda con un magnifico tavolo scenografico. Il divertimento continua con la sala discoteca per adulti e bambini tra bolle di sapone e irresistibili schiuma party. All'esterno un grande giardino per festeggiare ogni tipo di evento e un esclusivo tavolo drink con cocktail di benvenuto. Scegli il nostro pacchetto All Inclusive. Basta una chiamata. Fantasy Party, via Giorgio Almirante, Galatone. Chiama adesso 328 83 97 504.
1: Il Made in Italy di Radio Skylab, la nostra musica più bella.

0: Calice arriva, 8 e 9 agosto, lungomare ionico Mancaversa. Due serate dedicate ai sapori autentici delle eccellenze pugliesi. Oltre 40 tra le migliori cantine pugliesi, degustazione di vino, olio Evo, guidate dai sommelier Ice Lecce. Da non perdere la masterclass aperta con Pino De Luca e Gianluca Parata. Brace accesa con carne arrosto, cacio cavallo impiccato, porchetta di maiale e tante altre specialità tipiche. Torna anche la pittrice enoica Arianna Greco. Musica dal vivo con Bell'Ambriana, omaggio a Pino Daniele e Soul Power. Racconti e interviste in diretta su Skylab, radio ufficiale dell'evento. Calice arriva, lungomare ionico Mancaversa, 8 e 9 agosto.
1: Il disco lancio della settimana. In questo

0: i più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.
1: Vuoi supervalutare il tuo oro, argento e preziosi? Affidati a chi fa la differenza. Da Oro Fashion, sulla provinciale per Taurisano a Miggiano, preventivi gratuiti, pagamento immediato e tutta la competenza, trasparenza e professionalità di veri esperti del settore. Oro Fashion, il tuo compro oro di riferimento. A Miggiano, sulla provinciale per Taurisano.
2: Valutiamo il tuo argento fino a 2.400 euro al chilogrammo, oro 750 a 94 euro al grammo
1: e oro puro fino a 134 euro al grammo.

0: La sicurezza in edilizia è fondamentale. Da oltre 35 anni, Giorgio Manco SRLS è al tuo fianco con il noleggio e il montaggio di ponteggi omologati per garantire massima affidabilità e sicurezza. Un parco attrezzature in continua evoluzione e correttezza nei prezzi fanno di Giorgio Manco SRLS un punto di riferimento nel settore. Puntiamo sulla fidelizzazione del cliente, offrendo competenza e professionalità per soddisfare ogni esigenza.
1: Giorgio Manco SRLS pensa a tutto, dal sopralluogo al preventivo fino al montaggio.
0: Chiama ora al numero 333-7846-426 oppure 348-0631-055.
1: Per un ponteggio sicuro scegli un partner di fiducia. Scegli Giorgio Manco SRLS per Lecce, Brindisi e province.
2: Le più belle degli ultimi 50 anni, anche quelle che avevi dimenticato, tutti i giorni su Skylab. Radio Skylab, bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
1: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
0: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 1501 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it.

Domenica 2 agosto torna American Dream quarta edizione all'Arena del Mare di Mancaversa. Un cast stratosferico. DJ Lui, Enzo Petrachi, Lissi Ribon, straordinaria burlesque performer, The Glues e lo spettacolo del Bar Italia, la discoteca italiana. Musica, show, stand food beverage, merchandising American Dream, stand espositivi, emozioni e divertimento allo stato puro in una notte tutta da vivere. American Dream, quarta edizione, domenica 2 agosto, Arena del Mare, Mancaversa. Media Partner, Skylab, la radio dei salentini nel mondo.

Cerchi eleganza e qualità che rispecchino il tuo stile unico. Da Alter Ego trovi ciò che fa per te. Alter Ego Boutique, in via Francesco Petrarca 11C a Saviano, è il punto di riferimento per l'abbigliamento donna. Elegante, casual, da cerimonia e con una sezione dedicata a sposo e sposa a partire da 250 euro. Alter Ego Uomo ti aspetta invece in via Gramsci 2, con abiti da cerimonia, casual e sportivo e un servizio taglie grandi per un fit perfetto. Info e prenotazioni 347 592 1191, 347 66 33 414. Alter Ego Abbigliamento a Taviano, dove il tuo stile diventa unico. Sei pronto a trasformare il tuo corpo e la tua mente? Entra in un mondo dove forza, passione e disciplina si incontrano. Vieni a trovarci presso Ener Gym a Casarano, in via Agnesi Contrada Pigna numero 8. Sala pesi con attrezzatura professionale e all'avanguardia. Functional training per migliorare forza, resistenza e agilità. Ginnastica artistica per fondere movimento e creatività. Fit dance e danze caraibiche per il

0: Il cambiamento inizia qui.
1: Sono le 9:03.
2: Radio Skylab. I grandi successi di ieri diventano novità.

0: Cerchi professionalità, esperienza e ricambi originali per la tua auto? Scegli SatPoint, l'unica e sola officina autorizzata Fiat e Lancia di Casarano. Da SatPoint trovi assistenza specializzata e vendita di ricambi originali Fiat, Lancia, Jeep e Alfa Romeo. Tagliandi, diagnosi, manutenzione e servizi a 360 gradi per prenderti cura della tua auto con la massima affidabilità. Ricorda, SatPoint ha un'unica sede a Casarano,
1: zona industriale, tronco E, via Enzo Ferrari.
0: Per informazioni e prenotazioni WhatsApp 0833 50 21 03. SatPoint, la tua auto merita il meglio.
2: Il Made in Italy.

0: Sii stellare al tuo evento. Se stai cercando l'eleganza perfetta per il tuo evento speciale, Refit è la risposta. Da abiti da cerimonia a quelli da cocktail, il nostro brand di alta moda trasforma il tuo stile in una dichiarazione di raffinatezza. Dove ci trovi? Vieni a trovarci a Matino in Viale Rimembranze numero 35. Siamo pronti ad offrirti un'esperienza di shopping straordinaria. Scopri il nostro stile. Non perdere l'opportunità di dare un'occhiata al nostro catalogo su Instagram. Seguici su Instagram all'indirizzo refit.italy per ispirazioni e anteprime esclusive. Sii al top con Refit. Sarai la stella indiscussa del tuo evento. Non aspettare. Il tuo look perfetto ti sta aspettando.
1: Radio Skylab. I grandi successi di ieri diventano novità di oggi.

0: Hai voglia di qualcosa di buono? Monte Market & Grill. Da noi trovi piatti pronti, carni alla brace, polli arrosto, panini farciti e un pratico mini market per ogni esigenza. E se hai un piatto preferito, prenotalo. Faremo il possibile per esaudire ogni tuo desiderio. Ti aspettiamo con orario continuato dalle 8 del mattino alle 10 di sera. Per prenotazioni 379-264-8841. Monte Market & Grill, via Luigi Rizzo 108, Torre Suda. Il gusto che cercavi ogni giorno d'estate.
1: Made in Italy di Radio Skylab. Note italiane.
2: Radio Skylab.

0: Hai mai sognato di dormire su una nuvola? Ora puoi! Artigiani del Sonno Materassi ti porta il comfort e la qualità che meriti. Situati in via Regina Margherita 267 a Taviano, siamo il tuo punto di riferimento per materassi di marchi prestigiosi, reti, guanciali e poltrone comode. La buonanotte inizia con il giusto riposo e noi siamo qui per garantirtelo. I nostri esperti artigiani lavorano con passione e dedizione per offrirti il sonno che meriti. Chiama ora il 328 87 60 816 e scopri le promozioni speciali che abbiamo per te. Non lasciare che un sonno inadeguato influenzi la tua vita. Artigiani del Sonno Materassi, il tuo sonno, la tua salute. Artigiani del Sonno Materassi, dove il comfort e la qualità si incontrano per un sonno meraviglioso. Chiama ora al 328 87 60 816.
1: Il Made in Italy di Radio Skylab, la nostra musica più bella.

0: Se cerchi i veri sapori di una volta, la Puteca dove trovarli è ad Alliste. Trattoria tipica salentina in un ambiente unico e familiare all'interno di una splendida masseria di fine Cinquecento. Qui la tradizione prende nuova vita con i piatti di una volta, rivisitati nel tempo, ma fedeli al gusto autentico. La sola e unica Puteca ti aspetta ad Alliste in via Achille Valentini 29. Prenota ora al 379 27 24 323 e seguici sui profili Facebook e Instagram de La Puteca.
1: Anche d'estate è con te. Radio Skylab. Più la senti, più ti

i più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

Arredo.it ti aspettano offerte davvero vantaggiose su mobili in stile, specchiere, complementi d'arredo e splendide creazioni artigianali. Occhio ai prezzi! Per rinnovo dei locali è partita una colossale svendita su tutta la merce in pronta consegna. Vuoi un mobile su misura?

0: cogliere questa occasione, scegli il fascino dell'artigianato e risparmia. Artetico.it, il bello dell'arredamento. Oggi costa molto meno. Siamo a Racale, in via Gallipoli 292.
1: Punto di contatto.
2: Skylab News.
3: Le notizie dalla Puglia, ben trovati da Paolo Franza. Riciclaggio con videolotteri, gli insospettabili nella rete degli Snyder, l'odontotecnico, gli avvocati e il consigliere comunale. I signori della videolotteri e i loro presunti fiancheggiatori tentano la carta del riesame. Nelle prossime ore il Tribunale delle Libertà deve esaminare gli appelli presentati dai 6 dei 20 indagati arrestati il 13 luglio scorso. Politecnico di Bari, il TAR annulla un concorso per ordinario, salta il direttore del Dipartimento di Architettura, i vincitori Manino e De Filippis, retrocessi ed associati, i giudici amministrativi dispongono la nomina della nuova commissione. Puglia in tanti pronti a salire sul carro di Vannacci, tra le ipotesi c'è anche Massimo Cassano, l'ex parlamentare sottosegretario, sarebbe in procinto di lasciare la Lega per futuro nazionale, ma lui non conferma. Schianto alle porte di Manduria, scontro tra due auto e una moto, 6 feriti, coinvolta anche una neonata. L'incidente lungo la strada statale 7 Ter all'altezza della caserma dei Vigili del Fuoco. Grave, una donna sbalzata dalla moto sul posto, 118 carabinieri e Vigili del Fuoco. Aggressione a Parco Rossani, indagati l'addetta ai bagni e il compagno, un fascicolo pure alla procura per i minorenni. I due sono accusati di lesioni gravi e rapina per il pestaggio del 26enne della 26enne Giuditta. Lei è dipendente di una ditta appaltatrice del comune, è stata sospesa al vaglio la posizione dei ragazzini che hanno partecipato all'aggressione. Bollo auto, arriva lo sconto in Puglia, cancellati interessi e multe, il consiglio regionale approva all'unanimità la definizione agevolata. Domande dal 16 ottobre al 15 dicembre, pagamenti in unica soluzione o fino a 54 rate. È tutto, a più tardi.
1: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
4: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza.
5: Il disco rilancio.

0: Blackout? No, grazie. Con Gruppi Elettrogeni Costantini ci assicuriamo che tu non debba mai rimanere al buio. Noleggio, vendita e assistenza di gruppi elettrogeni e macchine operatrici, servizi gru, noleggio piattaforme aeree, compressori torri, faro e tanto altro. Non lasciare che il buio ti prenda alla sprovvista. Chiama ora al 335-7485569 o 335-7485570. Visita il nostro sito su www.costantinigroup.it per le migliori offerte e compila il form per essere ricontattato gratuitamente da un nostro consulente esperto. Gruppi Elettrogeni Costantini, la tua luce nella tempesta.
1: Cerchi l'auto giusta senza compromessi? Allora ascolta bene. Autosalone Cata Automotive. 45 anni di esperienza al tuo servizio. Specialisti nelle auto usate con garanzia certificata. Selezionate e proposte sempre a prezzi super vantaggiosi. Ci trovi a Racale, in via Ugento 66. Cata Automotive. Dove la tua prossima auto ti sta già aspettando.
2: Il Made in Italy di Radio Skylab. Note italiane.
3: Radio Skylab.
4: Prima di entrare in casa, stavo un'ora.

0: Rai a Colle Passo. Salento Oro, cifre record ai massimi storici. Supervalutiamo, acquistiamo e vendiamo oro, argento, diamanti, monete, lingotti e pietre preziose. Preventivi gratuiti e pagamento immediato. Offriamo fino al 50% in più rispetto ad altre valutazioni. Ci trovi ad Alessano, in via Scipione San Giovanni numero 9 e a Tricase, in via Cadorna numero 54. Per informazioni chiama il numero 328-5704-190. Leccant SRL trasforma il legno in emozione. Porte arredi su misura, progettate per dare forma ai vostri sogni. Accompagniamo ogni cliente passo dopo passo, dalla progettazione alla realizzazione finale, con cura artigianale, con particolare attenzione a tutti i dettagli. Innovazione, qualità e stile si incontrano per creare ambienti che parlano di voi. Per restare sempre aggiornati su novità e promozioni, seguite i nostri social Instagram e Facebook. Leccant SRL, via Giardinetto Secondo, Erchie, Brindisi. Il legno prende vita e i vostri sogni diventano realtà.
1: Il Made in Italy

0: vero chilometro zero, perché è lui stesso il produttore. E in più una selezione di frutta fresca e secca semplicemente irresistibile. Chiama subito 335-827-5611 oppure 393-68-444-67. Azienda Agricola Davide Legittimo. La freschezza che si sente, il gusto che conquista.
1: Il giorno che sogni merita un abito che parli di te.
2: Da Itaca Spose a Galatina ti aspettano le nuove collezioni sposa e cerimonia dei brand più amati: Aire Barcellona, Toy Spose, Daniela Di Marino, Angela Bianca, Monica Loretti e Rosa Clarà. Modelli eleganti, moderni, sartoriali, pensati per ogni silhouette. Prenota ora la tua prova gratuita e vivi l'esperienza di scegliere l'abito che ti farà brillare. Ti aspettiamo in via Lecce 4345 Galatina o visita il sito www.itacaspose.com. Itaca Spose, artigiani dell'eleganza.
3: Per informazioni 320 82 15 519.
4: Radio Skylab.

0: Cerchi il posto perfetto per una festa indimenticabile. Fantasy Party in via Giorgio Almirante a Galatone. Parcheggio interno, una spettacolare area giochi di 500 metri quadrati, una sala relax di 300 metri quadrati dedicata ai genitori e per i più piccoli un'area merenda con un magnifico tavolo scenografico. Il divertimento continua con la sala discoteca per adulti e bambini tra bolle di sapone e irresistibili schiuma party. All'esterno un grande giardino per festeggiare ogni tipo di evento e un esclusivo tavolo drink con cocktail di benvenuto. Scegli il nostro pacchetto All Inclusive. Basta una chiamata. Fantasy Party, via Giorgio Almirante, Galatone. Chiama adesso 328 83 97 504.
1: La tua salute conta. Scegli chi la mette al primo posto. Scegli Gruppo Fasano. Centri diagnostici e laboratori d'eccellenza a Casarano, Presice Acquarica, Ugento e Melissano. Risonanza magnetica, ecografia, check-up personalizzati, RX, test genetici, medicina del lavoro, TAC e visite specialistiche. Tutto in un'unica grande rete di professionisti. Gruppo Fasano. Presso Studio Radiologico Fasano. Centro Diagnostico Città di Casarano. Centro Diagnostico Sant'Andrea. E Fasano Medica Analisi Clinica.
2: Il Made in Italy di Radio Skylab. Note italiane.
3: Radio Skylab.

0: Fotovoltaico 100% gratis con la Sevil di Casarano. Oltre 100 impianti gratuiti già attivi grazie al reddito energetico. Non perdere questa occasione. I fondi sono limitati. Affrettati per assicurarti il tuo impianto a costo zero. Contattaci per avere maggiori informazioni. Chiama lo 0833 18 32 172 o scrivi a info@sevil.it.
1: Radio Skylab.

0: Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
1: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
0: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 1501 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche a arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it.
2: Sono le 10 in punto.
3: Radio Skylab. I grandi successi di ieri diventano novità di oggi. Radio Skylab. Più la senti, più ti piace.

0: la cura e la bellezza della vostra auto. Scegli autolavaggio Gioia a Cutrofiano. Vendita e noleggio autoveicoli. Soccorso stradale e auto di cortesia e i migliori prodotti sul mercato per far splendere interni ed esterni. Come Mafra, garanzia assoluta di qualità. Il primo vero centro estetico dell'auto è da oggi in esclusiva presso l'Autolavaggio Gioia, in via della Ceramica, zona artigianale a Cutrofiano.
1: Estate, fresca, frizzante, allegra, emozionante, travolgente.
2: Sapore di sale.
1: La tua estate è su Radio Skylab. 50 anni di

Hai un amico a quattro zampe? Vieni a La Casa di Stellina Pet Store di Taviano. Marchi selezionati per l'igiene, croccantini, patè sfiziosi, alimenti e prodotti specifici per le esigenze e le patologie dei nostri pelosetti. Sempre al giusto prezzo. Tutto anche per coniglietti, volatili, galline, tartarughe e pesci. Approfitta delle notti stellate

0: casa di Stellina Pet Store, dove il benessere dei tuoi amici è di casa.
1: Amica della tua estate, Radio Skylab. Tu la senti, più ti piace.

Domenica 2 agosto torna American Dream quarta edizione all'Arena del Mare di Mancaversa. Un cast stratosferico. DJ Lui, Enzo Petrachi, Lissi Ribon, straordinaria burlesque performer, The Glues e lo spettacolo del Bar Italia, la discoteca italiana. Musica, show, stand food beverage, merchandising American Dream, stand espositivi, emozioni e divertimento allo stato puro in una notte tutta da vivere. American Dream, quarta edizione, domenica 2 agosto, Arena del Mare. Mancaversa, Media Partner, Skylab, la radio dei salentini nel mondo.

0: Cerchi il posto perfetto per una festa indimenticabile. Fantasy Party in via Giorgio Almirante a Galatone. Parcheggio interno, una spettacolare area giochi di 500 metri quadrati, una sala relax di 300 metri quadrati dedicata ai genitori e per i più piccoli un'area merenda con un magnifico tavolo scenografico. Il divertimento continua con la sala discoteca per adulti e bambini tra bolle di sapone e irresistibili schiuma party. All'esterno un grande giardino per festeggiare ogni tipo di evento e un esclusivo tavolo drink con cocktail di benvenuto. Scegli il nostro pacchetto all inclusive. Basta una chiamata. Fantasy Party, via Giorgio Almirante, Galatone. Chiama adesso 328 83 97 504.
1: Sotto l'ombrellone, i brani che ti hanno fatto compagnia nelle estati passate.

0: Città della Lizza ad Alessio nei giorni 14, 15, 16 agosto con le sue maestose luminarie.
1: 14 agosto sciocchezze in concerto a partire dalle 22.30 in Largo Fiera.
0: 15 agosto, bande di Rutigliano e Conversano in concerto, ore 2.30 spettacolo pirotecnico notturno. 16 agosto, Orietta Berti in concerto. Nel frattempo, il 2 agosto, Strapicciotti, gara podistica amatoriale in notturna. 9 agosto, Sagra della Pasta Maritata, con gruppo musicale L'Uruscio Noscio, pizzica, più Lizza dei Bambini, a partire dalle ore... 11 agosto, Batrio Live in concerto, aspettando la Lizza. 13 agosto, Fronte del Blasco, Vasco Rossi Tribute, aspettando la Lizza. E Dulcis in Fundo, il 27 agosto, Desta della Lizzi Cedra. Ricordate, il 14, 15, 16 agosto, Festa della Lizza ad Alessio.

0: Stai organizzando un viaggio? Hai bisogno di un'auto, di un minivan 9 posti o di un furgone per il tuo lavoro? Scegli Sud Auto Servizi a Parabita in via Gallipoli, dove troverai tutta la professionalità che cerchi. Per la tua auto, grande disponibilità di pneumatici nuovi e usati delle migliori marche, con la possibilità di spedizione in tutta Italia. Sud Auto Servizi Parabita. Auto, minivan 9 posti, furgoni, pneumatici, revisioni, autolavaggio self H24 e tutto quello che ti serve in un unico punto. Sud Auto Servizi Parabita. Metti in moto i tuoi progetti. Chiama subito lo 0833 59 46 14.
1: Punto di contatto.
2: Skylab News.
3: Ben trovati con l'informazione locale, in studio Paolo Franza. Finanziamenti bancari con garanzie pubbliche, profitti illeciti anche per 650.000 euro. Altri dettagli della maxi inchiesta della Guardia di Finanza della Procura, con 145 indagati fra le province di Brindisi e Lecce. L'ipotesi contempla la falsificazione di documentazione e l'utilizzo di società operative solo sulla carta. Ex nautico, la giunta Fasano insiste, la scuola del campus in centro, meglio i parcheggi. L'esecutivo di Palazzo Balsamo ha approvato la proposta di variazione urbanistica dell'area di via Gramsci, dove è prevista la costruzione dell'istituto. Provincia e INAIL hanno rifiutato lo scambio dei terreni proposto dal comune, ora deciderà il consiglio. Perde il controllo e cade dal monopattino, trasportato d'urgenza in ospedale. L'incidente autonomo in serata a mattino tra via dei Prati Verdi e la rotatoria che conduce verso il campo sportivo comunale. Una quindicenne ha riportato un preoccupante trauma cranico sul posto, oltre al 118 anche la polizia locale. Blitz in casa, ventenne trovato con un market della droga e 40.000 euro in contanti. Un ragazzo di Galatone è stato arrestato per spaccio a seguito di un blitz della polizia scattato dopo segnalazioni per un sospetto via Vai presso la sua abitazione. Durante la perquisizione, gli agenti del commissariato di Nardò hanno sequestrato quasi un chilo di stupefacenti tra hashish, marijuana, cocaina, oltre ai contanti. Omicidio di Copertino, torna libero l'infermiere, domiciliari per l'esecutore materiale. Caduta al riesame l'aggravante della premeditazione sull'agguato sfociato sulla morte per errore di Stefano Tomeo. Giovanni Calasso lascia il carcere per motivi di salute, resta in cella Andrea Negri. Incendi nel Salento, svolta sui roghi di Ugento e Ruffano, spuntano i primi indagati. I carabinieri forestali individuano i presunti responsabili delle devastazioni estive grazie a tecnologie avanzate al presidio del territorio, mentre si allarga il bilancio delle denunce e dei controlli. È tutto, a più tardi.
1: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
0: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza.
4: Il disco lancio della settimana.

Calice arriva, 8 e 9 agosto, lungomare ionico Mancaversa. Due serate dedicate ai sapori autentici delle eccellenze pugliesi. Oltre 40 tra le migliori cantine pugliesi, degustazione di vino, olio evo, guidate dai sommelier Ice Lecce. Da non perdere la masterclass aperta con Pino De Luca e Gianluca Parata. Brace accesa con carne arrosto, cacio cavallo impiccato, porchetta di maiale e tante altre specialità tipiche. Torna anche la pittrice enoica Arianna Greco. Musica dal vivo con Bell'Ambriana, omaggio a Pino Daniele e Soul Power. Racconti e interviste in diretta su Skylab, radio ufficiale dell'evento. Calice arriva, lungomare ionico Mancaversa, 8 e 9 agosto.

0: Sotto l'ombrellone, shakeriamo i successi nazionali e internazionali delle estati passate. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi estivi.
1: Nova Leas, forniture, attrezzature e arredamenti per bar, ristoranti, alberghi, pasticcerie, pizzerie e supermercati. Un grande showroom di 3.000 metri quadri di esposizione con oltre 15.000 articoli in pronta consegna. Nova Leas, ad Alessio in via Taviano, o visita il sito www.novaleas.com. Telefono 0833 28 00 16. Questo mese stocca di 300 tavoli in acciaio di varie misure, in promozione con sconto del 50% fino ad esaurimento. Fate presto!

0: Sono le 11 in punto.
1: I grandi successi di ieri diventano novità di oggi. Eccone uno.

0: Cerchi professionalità, esperienza e ricambi originali per la tua auto? Scegli SatPoint, l'unica e sola officina autorizzata Fiat e Lancia di Casarano. Da SatPoint trovi assistenza specializzata e vendita di ricambi originali Fiat, Lancia, Jeep e Alfa Romeo. Tagliandi, diagnosi, manutenzione e servizi a 360 gradi per prenderti cura della tua auto con la massima affidabilità. Ricorda, SatPoint ha un'unica sede a Casarano,
1: zona industriale, Tronco E, via Enzo Ferrari.
0: Per informazioni e prenotazioni WhatsApp 0833 50 21 03. SatPoint, la tua auto merita il meglio.
2: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi troppo bella.

te. Hai mai sognato di dormire su una nuvola? Ora puoi! Artigiani del Sonno Materassi ti porta il comfort e la qualità che meriti. Situati in via Regina Margherita 267 a Taviano, siamo il tuo punto di riferimento per materassi di marchi prestigiosi, reti, guanciali e poltrone comode. La buonanotte inizia con il giusto riposo e noi siamo qui per garantirtelo. I nostri esperti artigiani lavorano con passione e dedizione per offrirti il sonno che meriti. Chiama ora il 328 87 60 816 e scopri le promozioni speciali che abbiamo per te. Non lasciare che un sonno inadeguato influenzi la tua vita. Artigiani del Sonno Materassi, il tuo sonno, la tua salute. Artigiani del Sonno Materassi, dove il comfort e la qualità si incontrano per un sonno meraviglioso. Chiama ora al 328 87 60 816. Vi facciamo ascoltare solo le canzoni più belle, una dopo l'altra. Fermati qui. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

0: Hai voglia di qualcosa di buono? Monte Market & Grill. Da noi trovi piatti pronti, carni alla brace, polli arrosto, panini farciti e un pratico mini market per ogni esigenza. E se hai un piatto preferito, prenotalo. Faremo il possibile per esaudire ogni tuo desiderio. Ti aspettiamo con orario continuato dalle 8 del mattino alle 10 di sera. Per prenotazioni 379-264-8841. Monte Market & Grill, via Luigi Rizzo 108, Torre Suda. Il gusto che cercavi ogni giorno d'estate.
1: Vuoi supervalutare il tuo oro, argento e preziosi? Affidati a chi fa la differenza. Da Oro Fashion, sulla provinciale per Taurisano a Miggiano, preventivi gratuiti, pagamento immediato e tutta la competenza, trasparenza e professionalità di veri esperti del settore. Oro Fashion, il tuo compro oro di riferimento. A Miggiano, sulla provinciale per Taurisano.
2: Valutiamo il tuo argento fino a 2.400 euro al chilogrammo. Oro 750 a 94 euro al grammo.
1: E oro puro fino a 134 euro al grammo.
3: Amica della tua estate. Radio Skylab. Più la senti, più ti piace.
4: Sotto l'ombrellone, un cocktail di energia con la più bella musica della tua estate. Radio Skylab. 50 anni di grandi successi estivi.

Sei pronto a trasformare il tuo corpo e la tua mente? Entra in un mondo dove forza, passione e disciplina si incontrano. Vieni a trovarci presso Energym a Casarano, in via Agnesi Contrada Pigna, numero 8. Sala pesi con attrezzatura professionale e all'avanguardia. Functional training per migliorare forza, resistenza e agilità. Ginnastica artistica per fondere movimento e creatività. Fit dance e danze caraibiche per il ritmo del tuo corpo. Pilates per la flessibilità del tuo corpo.

I grandi successi del passato. Diventano novità di oggi. Radio Skyland. Troppo bella.

0: Cerchi il posto perfetto per una festa indimenticabile. Fantasy Party in via Giorgio Almirante a Galatone. Parcheggio interno, una spettacolare area giochi di 500 metri quadrati, una sala relax di 300 metri quadrati dedicata ai genitori e per i più piccoli un'area merenda con un magnifico tavolo scenografico. Il divertimento continua con la sala discoteca per adulti e bambini tra bolle di sapone e irresistibili schiuma party. All'esterno un grande giardino per festeggiare ogni tipo di evento e un esclusivo tavolo drink con cocktail di benvenuto. Scegli il nostro pacchetto All Inclusive. Basta una chiamata. Fantasy Party, via Giorgio Almirante, Galatone. Chiama adesso 328 83 97 504.
1: Domenica 2 agosto torna American Dream quarta edizione all'Arena del Mare di Mancaversa. Un cast stratosferico. DJ Lui, Enzo Petrachi, Lissi Ribon, straordinaria burlesque performer, The Glues e lo spettacolo del Bar Italia, la discoteca italiana. Musica, show, stand food beverage, merchandising American Dream, stand espositivi, emozioni e divertimento allo stato puro in una notte tutta da vivere. American Dream quarta edizione. Domenica 2 agosto, Arena del Mare. Mancaversa, Media Partner, Skylab, la radio dei salentini nel mondo.
2: Sotto l'ombrellone. L'estate da non dimenticare.
3: Nel continente nero.
4: Barabonzi, bonzi, bo.
3: Alle falde del Chili.

0: cogliere questa occasione, scegli il fascino dell'artigianato e risparmia. Artetico.it, il bello dell'arredamento. Oggi costa molto meno. Siamo a Racale, in via Gallipoli 292.
1: Sono le 12 in punto.

0: Leccant SRL trasforma il legno in emozione. Porte arredi su misura, progettate per dare forma ai vostri sogni. Accompagniamo ogni cliente passo dopo passo, dalla progettazione alla realizzazione finale, con cura artigianale, con particolare attenzione a tutti i dettagli. Innovazione, qualità e stile si incontrano per creare ambienti che parlano di voi. Per restare sempre aggiornati su novità e promozioni, seguite i nostri social Instagram e Facebook. Leccant SRL, via Giardinetto II, Erchie, Brindisi. Il legno prende vita e i vostri sogni diventano realtà.
1: La tua salute conta. Scegli chi la mette al primo posto. Scegli Gruppo Fasano. Centri diagnostici e laboratori d'eccellenza a Casarano, Presicia, Quarica, Ugento e Melissano. Risonanza magnetica, ecografia, check-up personalizzati, RX, test genetici, medicina del lavoro, TAC e visite specialistiche. Tutto in un'unica grande rete di professionisti. Gruppo Fasano. Presso Studio Radiologico Fasano. Centro Diagnostico Città di Casarano. Centro Diagnostico Sant'Andrea. E Fasano Medica Analisi Clinica.
2: Sotto l'ombrellone, la musica più bella della tua estate. Radio Skylab. 50 anni di grandi successi estivi.
3: Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
4: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
3: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 1501 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it.

0: Tu non guardare indietro mai e vai.
1: Blackout? No, grazie. Con Gruppi Elettrogeni Costantini ci assicuriamo che tu non debba mai rimanere al buio. Noleggio, vendita e assistenza di gruppi elettrogeni e macchine operatrici, servizi gru, noleggio piattaforme aeree, compressori torri, faro e tanto altro. Non lasciare che il buio ti prenda alla sprovvista. Chiama ora al 335-7485-569 o 335-7485-570. Visita il nostro sito su www.costantinigruppo.it per le migliori offerte e compila il form per essere ricontattato gratuitamente da un nostro consulente esperto. Gruppi Elettrogeni Costantini, la tua luce nella tempesta.
2: Fotovoltaico 100% gratis con la Sevil di Casarano. Oltre 100 impianti gratuiti già attivi grazie al reddito energetico. Non perdere questa occasione, i fondi sono limitati. Affrettati per assicurarti il tuo impianto a costo zero. Contattaci per avere maggiori informazioni. Chiama allo 0833 18 32 172 o scrivi a info@sevil.it.
3: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: Calice arriva, 8 e 9 agosto, Lungomare Ionico, Mancaversa. Due serate dedicate ai sapori autentici delle eccellenze pugliesi. Oltre 40 tra le migliori cantine pugliesi, degustazione di vino, olio Evo, guidate dai sommelier Ice Lecce. Da non perdere la masterclass aperta con Pino De Luca e Gianluca Parata. Brace accesa con carne arrosto, cacio cavallo impiccato, porchetta di maiale e tante altre specialità tipiche. Torna anche la pittrice enoica Arianna Greco. Musica dal vivo con Bell'Ambriana, omaggio a Pino Daniele e Soul Power. Racconti e interviste in diretta su Skylab, radio ufficiale dell'evento. Calice arriva, Lungomare Ionico, Mancaversa, 8 e 9 agosto.
1: Hai ancora voglia di sapori veri? Azienda agricola Davide Legittimo, in contrada Vendrisine, a Casarano. Ogni giorno frutta e verdura di stagione, raccolte all'alba, freschissime, direttamente dal campo alla tua tavola. Socio Coldiretti e Campagna Amica. Davide ti garantisce un vero chilometro zero, perché è lui stesso il produttore. E in più una selezione di frutta fresca e secca semplicemente irresistibile. Chiama subito 335-827-5611 oppure 393-68-444-67. Azienda agricola Davide Legittimo. La freschezza che si sente, il gusto che conquista.
2: Sotto l'ombrellone, i brani che ti hanno fatto compagnia nelle estati passate.

0: Festa della Lizza ad Alessio nei giorni 14, 15, 16 agosto con le sue maestose luminarie.
1: 14 agosto sciocchezze in concerto a partire dalle 22.30 in Largo Fiera.
0: 15 agosto, bande di Rutigliano e Conversano in concerto, ore 2.30 spettacolo pirotecnico notturno. 16 agosto, Orietta Berti in concerto. Nel frattempo, il 2 agosto, Strapicciotti, gara podistica amatoriale in notturna. 9 agosto, Sagra della Pasta Maritata, con gruppo musicale L'Uruscio Noscio, pizzica, più Lizza dei Bambini, a partire dalle ore... 11 agosto, Batrio Live in concerto, aspettando la Lizza. 13 agosto, Fronte del Blasco, Vasco Rossi Tribute, aspettando la Lizza. E Dulcis in Fundo, il 27 agosto, Desta della Lizzi Cedra. Ricordate, il 14, 15, 16 agosto, Festa della Lizza ad Alessio.
2: Sotto l'ombrellone, i frutti musicali più freschi e saporiti della tua estate. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi e

Cerchi eleganza e qualità che rispecchino il tuo stile unico. Da Alter Ego trovi ciò che fa per te. Alter Ego Boutique, in via Francesco Petrarca 11C a Saviano, è il punto di riferimento per l'abbigliamento donna. Elegante, casual, da cerimonia e con una sezione dedicata a sposo e sposa a partire da 250 euro. Alter Ego Uomo ti aspetta invece in via Gramsci 2 con abiti da cerimonia, casual e sportivo e un servizio taglie grandi per un fit perfetto. Info e prenotazioni 347 592 1191 347 66 33 414. Alter Ego Abbigliamento a Taviano, dove il tuo stile diventa unico.

Cerchi il posto perfetto per una festa indimenticabile. Fantasy Party in via Giorgio Almirante a Galatone. Parcheggio interno, una spettacolare area giochi di 500 metri quadrati, una sala relax di 300 metri quadrati dedicata ai genitori e per i più piccoli un'area merenda con un magnifico tavolo scenografico. Il divertimento continua con la sala discoteca per adulti e bambini tra bolle di sapone e irresistibili schiuma party. All'esterno un grande giardino per festeggiare ogni tipo di evento e un esclusivo tavolo drink con cocktail di benvenuto. Scegli il nostro pacchetto all inclusive. Basta una chiamata. Fantasy Party.

0: Se cerchi i veri sapori di una volta, la Puteca dove trovarli è ad Alliste. Trattoria tipica salentina in un ambiente unico e familiare all'interno di una splendida masseria di fine Cinquecento. Qui la tradizione prende nuova vita con i piatti di una volta, rivisitati nel tempo, ma fedeli al gusto autentico. La sola e unica Puteca ti aspetta ad Alliste in via Achille Valentini 29. Prenota ora al 379 27 24 323 e seguici sui profili Facebook e Instagram de La Puteca.
1: Sotto l'ombrellone. L'estate da non dimenticare.

0: giorno che sogni merita un abito che parli di te.
1: Da Itaca Spose a Galatina ti aspettano le nuove collezioni sposa e cerimonia dei brand più amati: Aire Barcellona, Toy Spose, Daniela Di Marino, Angela Bianca, Monica Loretti e Rosa Clarà. Modelli eleganti, moderni, sartoriali, pensati per ogni silhouette. Prenota ora la tua prova gratuita e vivi l'esperienza di scegliere l'abito che ti farà brillare. Ti aspettiamo in via Lecce 4345 Galatina o visita il sito www.itacaspose.com. Itaca Spose, artigiani dell'eleganza.
2: Per informazioni 320 82 15 519.
3: Cerchi l'auto giusta senza compromessi? Allora ascolta bene. Autosalone Cata Automotive. 45 anni di esperienza al tuo servizio. Specialisti nelle auto usate con garanzia certificata. Selezionate e proposte sempre a prezzi super vantaggiosi. Ci trovi a Racale, in via Ugento 66. Cata Automotive. Dove la tua prossima auto ti sta già aspettando.
4: Hai un amico a quattro zampe? Vieni a La Casa di Stellina Pet Store di Taviano. Marchi selezionati per l'igiene, croccantini, patè sfiziosi, alimenti e prodotti specifici per le esigenze e le patologie dei nostri pelosetti. Sempre al giusto prezzo. Tutto anche per coniglietti, volatili, galline, tartarughe e pesci. Approfitta delle notti stellate.

0: amici, è di casa.
1: Sul mare di Capilungo c'è un posto che conquista tutti i sensi. I Vigliacchi. Ristorante, pizzeria, bar e tabacchi. Locale fronte mare, climatizzato, dove gustare pizze prelibate e specialità culinarie da veri intenditori. E c'è una novità da non perdere. Ad Aviano, nuova apertura con kebab, rosticceria e pizzeria da sporto. In via Vittorio Emanuele III, 66. Prenota al 351 01 37 74. I Vigliacchi, a Capilungo e Taviano. Il gusto di mangiare con gusto.

0: la cura e la bellezza della vostra auto. Scegli autolavaggio Gioia a Cutrofiano. Vendita e noleggio autoveicoli. Soccorso stradale e auto di cortesia e i migliori prodotti sul mercato per far splendere interni ed esterni. Come Mafra, garanzia assoluta di qualità. Il primo vero centro estetico dell'auto è da oggi in esclusiva presso l'Autolavaggio Gioia, in via della Ceramica, zona artigianale a Cutrofiano.
1: Il disco lancio della settimana. In questo

0: sicurezza con la Sevil di Casarano. Oltre 100 impianti gratuiti già attivi grazie al reddito energetico. Non perdere questa occasione. I fondi sono limitati. Affrettati per assicurarti il tuo impianto a costo zero. Contattaci per avere maggiori informazioni. Chiama lo 0833 18 32 172 o scrivi a info@sevil.it.
1: Sono le 13:02.
2: Radio Skylab.
0: Su Radio Skylab. I grandi successi di ieri diventano novità di oggi. Radio Skylab. Più la senti, più ti piace.

0: Cerchi professionalità, esperienza e ricambi originali per la tua auto? Scegli SatPoint, l'unica e sola officina autorizzata Fiat e Lancia di Casarano. Da SatPoint trovi assistenza specializzata e vendita di ricambi originali Fiat, Lancia, Jeep e Alfa Romeo. Tagliandi, diagnosi, manutenzione e servizi a 360 gradi per prenderti cura della tua auto con la massima affidabilità. Ricorda, SatPoint ha un'unica sede a Casarano,
1: zona industriale, Tronco E, via Enzo Ferrari.
0: Per informazioni e prenotazioni WhatsApp 0833 50 21 03. SatPoint, la tua auto merita il meglio.
2: Sotto l'ombrellone, su Skylab, i dischi delle estati passate.

0: Sii stellare al tuo evento. Se stai cercando l'eleganza perfetta per il tuo evento speciale, Refit è la risposta. Da abiti da cerimonia a quelli da cocktail, il nostro brand di alta moda trasforma il tuo stile in una dichiarazione di raffinatezza. Dove ci trovi? Vieni a trovarci a Matino in Viale Rimembranze numero 35. Siamo pronti ad offrirti un'esperienza di shopping straordinaria. Scopri il nostro stile. Non perdere l'opportunità di dare un'occhiata al nostro catalogo su Instagram. Seguici su Instagram all'indirizzo refit.italy per ispirazioni e anteprime esclusive. Sii al top con Refit. Sarai la stella indiscussa del tuo evento. Non aspettare. Il tuo look perfetto ti sta aspettando.
1: Sotto l'ombrellone, shakeriamo i successi nazionali e internazionali delle estati passate. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi estivi.

Stai organizzando un viaggio? Hai bisogno di un'auto, di un minivan, 9 posti o di un furgone per il tuo lavoro? Scegli Sud Auto Servizi a Parabita in via Gallipoli, dove troverai tutta la professionalità che cerchi. Per la tua auto, grande disponibilità di pneumatici nuovi e usati delle migliori marche, con la possibilità di spedizione in tutta Italia. Sud Auto Servizi Parabita. Auto, minivan a 9 posti, furgoni, pneumatici, revisioni, autolavaggio self H24 e tutto quello che ti serve in un unico punto. Sud Auto Servizi Parabita. Metti in moto i tuoi progetti. Chiama subito lo 0833 59 46 14.

Sei pronto a trasformare il tuo corpo e la tua mente? Entra in un mondo dove forza, passione e disciplina si incontrano. Vieni a trovarci presso Energy Gym a Casarano, in via Agnesi Contrada Pigna, numero 8. Sala pesi con attrezzatura professionale e all'avanguardia. Functional training per migliorare forza, resistenza e agilità. Ginnastica artistica per fondere movimento e creatività. Fit dance e danze caraibiche per il ritmo del tuo corpo. Pilates per la flessibilità del tuo corpo. Spinning.

0: Il cambiamento inizia qui.
1: Punto di contatto.
2: Skylab News.
3: Ben trovati con l'informazione locale, in studio Paolo Franza. Finanziamenti bancari con garanzie pubbliche e profitti illeciti anche per 650.000 euro. Altri dettagli della maxi inchiesta della Guardia di Finanza della Procura, con 145 indagati fra le province di Brindisi e Lecce. L'ipotesi contempla la falsificazione di documentazione e l'utilizzo di società operative solo sulla carta. Ex nautico, la giunta Fasano insiste, la scuola del campus in centro, meglio i parcheggi. L'esecutivo di Palazzo Balsamo ha approvato la proposta di variazione urbanistica dell'area di via Gramsci, dove è prevista la costruzione dell'istituto. Provincia e INAIL hanno rifiutato lo scambio dei terreni proposto dal comune, ora deciderà il consiglio. Perde il controllo e cade dal monopattino trasportato d'urgenza in ospedale. L'incidente autonomo in serata a mattino tra via dei Prati Verdi e la rotatoria che conduce verso il campo sportivo comunale. Una quindicenne ha riportato un preoccupante trauma cranico sul posto, oltre al 118 anche la polizia locale. Blitz in casa, ventenne trovato con un market della droga e 40.000 euro in contanti. Un ragazzo di Galatone è stato arrestato per spaccio a seguito di un blitz della polizia scattato dopo segnalazioni per un sospetto via Rai presso la sua abitazione. Durante la perquisizione, gli agenti del commissariato di Nardò hanno sequestrato quasi un chilo di stupefacenti tra hashish, marijuana, cocaina, oltre ai contanti. Omicidio di Copertino, torna libero l'infermiere, domiciliari per l'esecutore materiale. Caduta al riesame l'aggravante della premeditazione sull'agguato sfociato sulla morte per errore di Stefano Tomeo. Giovanni Calasso lascia il carcere per motivi di salute, resta in cella Andrea Negri. Incendi nel Salento, svolta sui roghi di Ugento e Ruffano, spuntano i primi indagati. I carabinieri forestali individuano i presunti responsabili delle devastazioni estive grazie a tecnologie avanzate al presidio del territorio, mentre si allarga il bilancio delle denunce e dei controlli. È tutto, a più tardi.
1: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
4: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza.
5: Il disco rilancio.

0: La sicurezza in edilizia è fondamentale. Da oltre 35 anni, Giorgio Manco SRLS è al tuo fianco con il noleggio e il montaggio di ponteggi omologati per garantire massima affidabilità e sicurezza. Un parco attrezzature in continua evoluzione e correttezza nei prezzi fanno di Giorgio Manco SRLS un punto di riferimento nel settore. Puntiamo sulla fidelizzazione del cliente, offrendo competenza e professionalità per soddisfare ogni esigenza.
1: Giorgio Manco SRLS pensa a tutto, dal sopralluogo al preventivo fino al montaggio.
0: Chiama ora al numero 333-7846-426 oppure 348-0631-055.
1: Per un ponteggio sicuro scegli un partner di fiducia. Scegli Giorgio Manco SRLS per Lecce, Brindisi e province.
2: Non lo usi più? Non lo buttare e dagli una nuova vita! Puoi ricavare denaro contante portandolo da noi. Dai valore al tuo usato grazie a Mercatino 2.0.
3: Mercatino 2.0 è in zona PIP a Matino. Telefono 333 72 64 016.
4: Sotto l'ombrellone.

0: Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
1: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
0: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 1501 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it.
2: I dischi che ti hanno accompagnato nelle estati passate in Sotto l'ombrellone.

0: Se cerchi i veri sapori di una volta, la Puteca dove trovarli è ad Alliste, trattoria tipica salentina in un ambiente unico e familiare all'interno di una splendida masseria di fine Cinquecento. Qui la tradizione prende nuova vita con i piatti di una volta, rivisitati nel tempo, ma fedeli al gusto autentico. La sola e unica Puteca ti aspetta ad Alliste in via Achille Valentini 29. Prenota ora al 379 27 24 323 e seguici sui profili Facebook e Instagram de La Puteca.
1: Sono le 14 e 3 minuti.
2: I grandi successi di ieri diventano novità di oggi. Eccone uno.

Nova Leas, forniture, attrezzature e arredamenti per bar, ristoranti, alberghi, pasticcerie, pizzerie e supermercati. Un grande showroom di 3.000 metri quadri di esposizione con oltre 15.000 articoli in pronta consegna. Nova Leas, ad Alessio in via Taviano o visita il sito www.novaleas.com. Telefono 0833 28 00 16. Questo mese stock di 300 tavoli in acciaio di varie misure, in promozione con sconto del 50% fino ad esaurimento. Fate presto.

0: Stai organizzando un viaggio? Hai bisogno di un'auto, di un minivan, 9 posti o di un furgone per il tuo lavoro? Scegli Sud Auto Servizi a Parabita in via Gallipoli, dove troverai tutta la professionalità che cerchi. Per la tua auto, grande disponibilità di pneumatici nuovi e usati delle migliori marche, con la possibilità di spedizione in tutta Italia. Sud Auto Servizi Parabita. Auto, minivan a 9 posti, furgoni, pneumatici, revisioni, autolavaggio self H24 e tutto quello che ti serve in un unico punto. Sud Auto Servizi Parabita. Metti in moto i tuoi progetti. Chiama subito lo 0833 59 46 14.
1: Sotto l'ombrellone, le estati da non dimenticare.

0: Salento Oro, cifre record ai massimi storici. Supervalutiamo, acquistiamo e vendiamo oro, argento, diamanti, monete, lingotti e pietre preziose. Preventivi gratuiti e pagamento immediato. Offriamo fino al 50% in più rispetto ad altre valutazioni. Ci trovi ad Alessano in via Scipione San Giovanni numero 9 e a Tricase in via Cadorna numero 54. Per informazioni chiama il numero 328-5704-190.
1: Sapore di sale.
2: Estate, fresca, frizzante, sapore allegra, emozionante, travolgente. La tua estate è su Radio Skylab. 50 anni di grande

0: Il giorno che sogni merita un abito che parli di te.
1: Da Itaca Spose a Galatina ti aspettano le nuove collezioni sposa e cerimonia dei brand più amati. Aire Barcellona, Toy Spose, Daniela Di Marino, Angela Bianca, Monica Loretti e Rosa Clarà. Modelli eleganti, moderni, sartoriali, pensati per ogni silhouette. Prenota ora la tua prova gratuita e vivi l'esperienza di scegliere l'abito che ti farà brillare. Ti aspettiamo in via Lecce 4345 Galatina o visita il sito www.itacaspose.com. Itaca Spose, artigiani dell'eleganza.
2: Per informazioni 320 82 15 519.
3: Sotto l'ombrellone. I brani che ti hanno fatto compagnia nelle estati passate.

0: gratis con la Sevil di Casarano. Oltre 100 impianti gratuiti già attivi grazie al reddito energetico. Non perdere questa occasione. I fondi sono limitati. Affrettati per assicurarti il tuo impianto a costo zero. Contattaci per avere maggiori informazioni. Chiama allo 0833 18 32 172 o scrivi a info@sevil.it.
1: Punto di contatto.
2: Skylab News.
3: Le notizie dalla Puglia, ben trovati da Paolo Franza. Riciclaggio con videolotteri, gli insospettabili nella rete degli Snyder, l'odontotecnico, gli avvocati e il consigliere comunale. I signori della videolotteri e i loro presunti fiancheggiatori tentano la carta del riesame. Nelle prossime ore il Tribunale delle Libertà deve esaminare gli appelli presentati dai 6 dei 20 indagati arrestati il 13 luglio scorso. Politecnico di Bari, il TAR annulla un concorso per ordinario, salta il direttore del Dipartimento di Architettura, i vincitori Manino e De Filippis, retrocessi ed associati, i giudici amministrativi dispongono la nomina della nuova commissione. Puglia in tanti pronti a salire sul carro di Vannacci, tra le ipotesi c'è anche Massimo Cassano, l'ex parlamentare sottosegretario, sarebbe in procinto di lasciare la Lega per Futuro Nazionale, ma lui non conferma. Schianto alle porte di Manduria, scontro tra due auto e una moto, 6 feriti, coinvolta anche una neonata. L'incidente lungo la strada statale 7 Ter all'altezza della caserma dei Vigili del Fuoco. Grave, una donna sbalzata dalla moto sul posto, 118 carabinieri e Vigili del Fuoco. Aggressione a Parco Rossani, indagati l'addetta ai bagni e il compagno, un fascicolo pure alla procura per i minorenni. I due sono accusati di lesioni gravi e rapina per il pestaggio della 26enne Giuditta. Lei è dipendente di una ditta appaltatrice del comune, è stata sospesa al vaglio la posizione dei ragazzini che hanno partecipato all'aggressione. Bollo auto, arriva lo sconto in Puglia, cancellati interessi e multe, il Consiglio regionale approva all'unanimità la definizione agevolata. Domande dal 16 ottobre al 15 dicembre, pagamenti in unica soluzione o fino a 54 rate. È tutto, a più tardi.
1: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
0: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza.
4: Il disco lancio della settimana.

0: Bam bam, bambina.
1: Calice arriva, 8 e 9 agosto, lungomare ionico Mancaversa. Due serate dedicate ai sapori autentici delle eccellenze pugliesi. Oltre 40 tra le migliori cantine pugliesi, degustazione di vino, olio evo, guidate dai sommelier Ice Lecce. Da non perdere la masterclass aperta con Pino De Luca e Gianluca Parata. Brace accesa con carne arrosto, cacio cavallo impiccato, porchetta di maiale e tante altre specialità tipiche. Torna anche la pittrice enoica Arianna Greco. Musica dal vivo con Bell'Ambriana, omaggio a Pino Daniele e Soul Power. Racconti e interviste in diretta su Skylab, radio ufficiale dell'evento. Calice arriva, lungomare ionico Mancaversa, 8 e 9 agosto.
2: Sotto l'ombrellone, su Skylab, i dischi delle estati passate.

vuoi ascoltare una canzone? Puoi farlo ora. Scrivici subito al 328 55 92 714. Radio Skylab. 50 anni di grandi successi.

0: Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
1: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
0: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 1501 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it.
2: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: La tua salute conta. Scegli chi la mette al primo posto. Scegli Gruppo Fasano. Centri diagnostici e laboratori d'eccellenza a Casarano, Presicia, Quarica, Augento e Melissano. Risonanza magnetica, ecografia, check-up personalizzati, RX, test genetici, medicina del lavoro, TAC e visite specialistiche. Tutto in un'unica grande rete di professionisti. Gruppo Fasano. Presso Studio Radiologico Fasano. Centro diagnostico Città di Casarano. Centro diagnostico Sant'Andrea. E Fasano Medica Analisi Clinica.
1: L'After Hour di Radio Skylab, tra disco music e grandi classici.

0: Festa della Lizza ad Alessio nei giorni 14, 15, 16 agosto con le sue maestose luminarie.
1: 14 agosto sciocchezze in concerto a partire dalle 22.30 in Largo Fiera.
0: 15 agosto, bande di Rutigliano e Conversano in concerto, ore 2.30 spettacolo pirotecnico notturno. 16 agosto, Orietta Berti in concerto. Nel frattempo, il 2 agosto, Strapicciotti, gara podistica amatoriale in notturna. 9 agosto, Sagra della Pasta Maritata, con gruppo musicale L'Uruscio Noscio, pizzica, più Lizza dei Bambini, a partire dalle ore... 11 agosto, Batrio Live in concerto, aspettando la Lizza. 13 agosto, Fronte del Blasco, Vasco Rossi Tribute, aspettando la Lizza. E Dulcis in Fundo, il 27 agosto, Desta della Lizzi Cedra. Ricordate, il 14, 15, 16 agosto, Festa della Lizza ad Alessio.
2: Quanto mi siete mancati, voi non potete capire. Buon pomeriggio, le 3 in punto.

0: Wow, che meraviglia, Robert Late con Sugar Gang.
1: Sotto l'ombrellone, su Skylab, i dischi delle estati passate.
0: Ma guardate come cambia l'atmosfera, sentite com'è già cambiata. Poi insomma, io ho il piacere di annoverare tra le mie amicizie

bel pomeriggio di Skylab con Mauro Lupo sino alle 5. Allora, più tardi, intorno alle 4, parleremo di uno degli eventi più attesi dell'estate ugentina, che è Cibus Uxenti 2026. Ne parleremo con Sandra De Rose, che ci, insomma, spiegherà cosa succederà, tutte quelle che sono le novità della, dell'edizione di quest'anno. Parleremo con lei di cultura, di tradizione, della musica che ci sarà a Cibus Uxenti, ovviamente. Parleremo delle eccellenze, insomma, parleremo, faremo una chiacchierata anche per capire come sarà adornato, come sarà abbellito, già bellissimo, in realtà c'è poco da abbellire perché è meraviglioso il borgo antico di Ugento, adesso non è piacioneria, cioè, lo dico davvero, uno dei borghi davvero più belli secondo me del Salento, il borgo antico di Ugento. Insomma, ne parleremo passate le 4, dopo qualche minuto, insomma, dalle 4 con Sandra De Rose. Torniamo alla musica, torniamo ai suoni dell'estate 26. Quanto è bella, eh? E quanto è brava. Si chiama Gaia.

0: Vuoi supervalutare il tuo oro, argento e preziosi? Affidati a chi fa la differenza. Da Oro Fashion, sulla provinciale per Taurisano a Miggiano, preventivi gratuiti, pagamento immediato e tutta la competenza, trasparenza e professionalità di veri esperti del settore. Oro Fashion, il tuo compro oro di riferimento. A Miggiano, sulla provinciale per Taurisano.
1: Valutiamo il tuo argento fino a 2.400 euro al chilogrammo, oro 750 a 94 euro al grammo
0: e oro puro fino a 134 euro al grammo. Stai organizzando un viaggio? Hai bisogno di un'auto, di un minivan 9 posti o di un furgone per il tuo lavoro? Scegli Sud Autoservizi a Parabita in via Gallipoli, dove troverai tutta la professionalità che cerchi. Per la tua auto, grande disponibilità di pneumatici nuovi e usati delle migliori marche, con la possibilità di spedizione in tutta Italia. Sud Autoservizi Parabita. Auto, minivan 9 posti, furgoni, pneumatici, revisioni, autolavaggio self H24 e tutto quello che ti serve in un unico punto. Sud Autoservizi Parabita. Metti in moto i tuoi progetti. Chiama subito lo 0833 59 46 14.
2: Radio Sky Love. L'ascolti oggi, ti emoziona come ieri.

0: Da contigo, ho detto che è nostra perché insomma gli apre la class sono veramente cosa nostra. E poi Alba Rosi che abbiamo incontrato per Birra Suda Fest 2026, non tantissimo, il 9 luglio peraltro, insomma qualche giorno fa. Alle 4 vi ricordo l'appuntamento con Sandra De Rose per parlare di Cibus Uxenti 2026.
1: Skylab, con te sulla spiaggia.

A proposito di oggi, stanno venendo fuori delle cose legate a Sanremo, insomma, che ascolti sempre con grande grande piacere. Siamo vicinissimi all'appuntamento con le news, ma prima volevo, ecco, darvi una dimostrazione pratica. Lo so, insomma, la Biocco viene facile a quest'ora, ma pensate alla poesia. Cosa succede quando una melodia che viene fuori dall'anima incontra parole dettate dal cuore? Sentite cosa hanno inciso qualche tempo fa Fabio e Pino.

0: Domenica 2 agosto torna American Dream quarta edizione all'Arena del Mare di Mancaversa. Un cast stratosferico. DJ Lui, Enzo Petrachi, Lissi Ribon, straordinaria burlesque performer, The Glues e lo spettacolo del Bar Italia, la discoteca italiana. Musica, show, stand food beverage, merchandising American Dream, stand espositivi, emozioni e divertimento allo stato puro in una notte tutta da vivere. American Dream quarta edizione. Domenica 2 agosto, Arena del Mare. Mancaversa, Media Partner, Skylab, la radio dei salentini nel mondo.
1: Blackout? No, grazie. Con Gruppi Elettrogeni Costantini ci assicuriamo che tu non debba mai rimanere al buio. Noleggio, vendita e assistenza di gruppi elettrogeni e macchine operatrici, servizi gru, noleggio piattaforme aeree, compressori torri, faro e tanto altro. Non lasciare che il buio ti prenda alla sprovvista. Chiama ora al 335-7485-569 o 335-7485-570. Visita il nostro sito su www.costantinigruppo.it per le migliori offerte e compila il form per essere ricontattato gratuitamente da un nostro consulente esperto. Gruppi Elettrogeni Costantini, la tua luce nella tempesta.
2: Cerchi l'auto giusta senza compromessi? Allora ascolta bene. Autosalone Cata Automotive, 45 anni di esperienza al tuo servizio. Specialisti nelle auto usate con garanzia certificata, selezionate e proposte sempre a prezzi super vantaggiosi. Ci trovi a Racale, in via Ugento 66. Cata Automotive, dove la tua prossima auto ti sta già aspettando.
1: Hai voglia di una serata davvero speciale? La

0: Valle Passo.
1: Punto di contatto.
2: Skylab News.
3: Un saluto dalla redazione, in studio Paolo Franza. Non solo colletti bianchi, anche commercianti al dettaglio, tutti coinvolti nella maxi inchiesta focus della Guardia di Finanza e della Procura su 145 nomi tra le province di Brindisi e Lecce. L'ipotesi: finanziamenti dalle banche garantiti dallo Stato tramite informazioni falsificate e società di fatto non operative. Omicidio di Copertino, torna libero l'infermiere domiciliari. Per l'esecutore materiale caduto il riesame, l'aggravante della premeditazione sull'agguato sfociato nella morte per errore di Stefano Tomeo. Giovanni Calasso lascia il carcere per motivi di salute, resta in cella Andrea Negri. La giornata al mare finisce in tragedia, in poche ore due bagnanti morti dopo malore. Attore Lapillo deceduto in mattinata, un 84enne originario di Sandonaci nel Brindisino. Poi nel pomeriggio di ieri, località Padula Bianca, a perdere la vita è stato un 53enne leccese. Vani tentativi di soccorso. Aggressione omofoba nel pub, una condanna con l'aggravante dell'odio, assolti in due. Il tribunale salentino infligge un anno e sei mesi a un commerciante di Carmiano, mentre cadono le accuse per l'agente penitenziario e per l'imprenditore coinvolti. I fatti nel 2021 a Leverano. Auto in fiamme, i carabinieri incastrano il presunto piromane in meno di 24 ore. L'incendio doloso aveva colpito la BMW calibro di un imprenditore a Castromediano, frazione di Cavallino. Le telecamere di sorveglianza hanno permesso di identificare un 51enne. Esalazioni alberi caduti, divieto assoluto di transito nell'area dell'incendio Rivabella. Il sindaco Fasano costretto a firmare un'ordinanza urgente per impedire il transito e la sosta su via Capricorno e il passaggio nelle pinete colpite dal devastante rogo. In molti non rispettano irresponsabilmente i divieti e le transenne che delimitano l'accesso delle zone a rischio. È tutto, a più tardi.
1: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
4: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza. Radio

che l'abbiamo cantata tutti a squarciagola. Piace sempre, piace sempre. Segnalata al 328-55-92714, che è la linea WhatsApp, dove potete anche lasciare dei vocali, mica. I Pooh con pensiero. Adesso ne trasformiamo un altro un po' più movimentato, però. Sentite che arriva, eh.

Questo potrebbe essere realmente, perché insomma è un successo talmente grande, planetario, che resiste nel tempo e vivrà per sempre, mi sento di poter dire, perché si ascolta davvero come fosse un disco nuovo uscito al massimo l'altro ieri. Così ne approfitto anche per salutare Gianvito, che è un amico di Skylab, cultore della musica bella del

ed era l'album numero 15 della Kool & the Gang, era Get Down On It. Mi va di sentire un disco nuovo, tra le altre cose disco lancio Skylab, il nuovo di Safe.

ragazzi, è ovvio. Però insomma questa è la prova provata che se deve cantare dritto lo fa, e anche bene. Parlare d'amore con Brash, Safe nel pomeriggio di Skylab. Allora, 1984, a beneficio di chi ha un passato da un po' inventato, insomma, una volta c'era il servizio militare, che insomma adesso è tutta roba volontaria, ma forse sarà ripristinato, lo sai che non, poi mi sono perso dietro a queste reti, a volte sì, a volte no, buh. Comunque nel 1984, facile fare i conti, ho svolto il mio di servizio allo Stato italiano, non distantissimo da qui in realtà, a Barletta, e c'era una discoteca che si chiamava Studio 5, anzi, per dirlo come lo diceva un commilitone che era con me, si intitolava Studio 54. E non mi chiedete come, ma insomma sono riuscito ad andarci qualche sera, poi per rientrare in caserma, una roba da dimenticare.

0: Cerchi il posto perfetto per una festa indimenticabile. Fantasy Party in via Giorgio Almirante a Galatone. Parcheggio interno, una spettacolare area giochi di 500 metri quadrati, una sala relax di 300 metri quadrati dedicata ai genitori e per i più piccoli un'area merenda con un magnifico tavolo scenografico. Il divertimento continua con la sala discoteca per adulti e bambini tra bolle di sapone e irresistibili schiuma party. All'esterno un grande giardino per festeggiare ogni tipo di evento e un esclusivo tavolo drink con cocktail di benvenuto. Scegli il nostro pacchetto All Inclusive. Basta una chiamata. Fantasy Party, via Giorgio Almirante, Galatone. Chiama adesso 328 83 97 504.
1: Hai mai sognato di dormire su una nuvola? Ora puoi! Artigiani del Sonno Materassi ti porta il comfort e la qualità che meriti. Situati in via Regina Margherita 267 a Taviano, siamo il tuo punto di riferimento per materassi di marchi prestigiosi, reti, guanciali e poltrone comode. La buonanotte inizia con il giusto riposo e noi siamo qui per garantirtelo. I nostri esperti artigiani lavorano con passione e dedizione per offrirti il sonno che meriti. Chiama ora il 328 87 60 816 e scopri le promozioni speciali che abbiamo per te. Non lasciare che un sonno inadeguato influenzi la tua vita. Artigiani del Sonno Materassi, il tuo sonno, la tua salute. Artigiani del Sonno Materassi, dove il comfort e la qualità si incontrano per un sonno meraviglioso. Chiama ora al 328 87 60 816. La cura e la bellezza della vostra auto. Scegli autolavaggio Gioia a Cutrofiano. Vendita e noleggio autoveicoli, soccorso stradale e auto di cortesia e i migliori

0: Tutto Lavaggio Gioia, in via della Ceramica, zona artigianale a Cutrofiano.
1: Da Artetico.it ti aspettano offerte davvero vantaggiose su mobili in stile, specchiere, complementi d'arredo e splendide creazioni artigianali. Occhio ai prezzi! Per rinnovo dei locali è partita una colossale svendita su tutta la merce in pronta consegna. Vuoi un mobile su misura o

Non perdere questa occasione, scegli il fascino dell'artigianato e risparmia. Artetico.it, il bello dell'arredamento. Oggi costa molto meno. Siamo a Racale in via Gallipoli 292.

0: Allora, dunque siamo vicinissimi alle 4 del pomeriggio. Un promemoria veloce, parleremo tra poco con Sandra De Rosa, che è già arrivata, in realtà si sta preparando, la stanno allestendo lo studio, varie dirette. Avrete anche la possibilità, siete veramente poco fortunati a vedermi anche su, io odio, cioè, la radiovisione per me non esiste. Cibux Senti 2026, ne parleremo tra poco con lei, che è un po' il cuore pulsante di questa manifestazione, che è una sorta di viaggio in quello che era il nostro territorio tantissimi anni fa. Ci sono delle cose curiose, perché ho scambiato già due parole, deve essere solo un curiosone. E parleremo del nero tra poco, del nero. Avete presente il vestito nero del lutto, eccetera? Ecco, c'è una particolarità che mi ha raccontato, che sinceramente non conoscevo, nonostante sia anche io ben datato. Allora, 8 edizioni, abbiate un po' di pazienza. L'1 e 2 agosto vi do anche la data, Borgo Antico di Ugento, Cibus Uxentin, ne parleremo tra poco.
1: Sul mare di Capilungo c'è un posto che conquista tutti i sensi, i Vigliacchi. Ristorante, pizzeria, bar e tabacchi. Locale fronte mare, climatizzato, dove gustare pizze prelibate e specialità culinarie da veri intenditori. E c'è una novità da non perdere. A Taviano, nuova apertura con kebab, rosticceria e pizzeria da sport, in via Vittorio Emanuele III 66. Prenota al 351 01 37 74. I Vigliacchi, a Capilungo e Taviano. Il gusto di mangiare con gusto.

chiamata la nostra ospite. Che ospite? Radio Skyline. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a tutti i nostri amici. Abbiamo da... ne avremo da dire a ben donde. E ne avremo da dire a ben donde. Perché Cibux, senti, è un appuntamento straordinario. È un appuntamento tra i più attesi dell'estate. Ok. Cioè, ragazzi, ho capito. Ne parleremo tra pochissimo con Sandra De Rose. Parleremo di questa ottava edizione che, come ogni anno, ha una sorta di incastro che è un abbellimento.

0: pomeriggio, Sandra. Buon pomeriggio,
1: buon
0: Sandra.
1: Buon pomeriggio a voi tutti.
0: Allora, è uno degli appuntamenti più attesi dell'estate, Argentina, dicevamo, parliamo di Cibus Uxenti, ovviamente, è difficile da pronunciare. Siamo all'ottava edizione ed è un vero e proprio evento che si, come dire, di anno in anno cresce sempre di più. Ovviamente parliamo di cultura, tradizione e valorizzazione del territorio.
1: Precisamente.
0: La location è straordinaria, perché sì, ho detto davvero, non è per fare il piacione. Il borgo antico di Ugento è davvero uno dei borghi più belli, secondo me.
1: Sì, è molto affascinante.
0: Della nostra... Allora, parlaci un po' di Cibus Uxenti.
1: Beh, è un percorso veramente che va indietro nel tempo, diciamo agli inizi del Novecento. Una volta entrati in questo percorso ci si tuffa veramente nel passato, ci si proietta proprio in quello che era una volta, in quello che popolava proprio il borgo, e c'erano i bambini a piedi scalzi, le nonnine che ricamavano, che rammendavano, o i fattori che davano la giornata al contadino. Era questo, insomma, era questo e sarà questo.
0: Lo stai descrivendo quasi come un set cinematografico.
1: È quasi un set cinematografico, è questo. E voi che verrete lì da noi, sì, vi sentirete proprio facente parte di quell'epoca, e è nostra, e siamo noi, siamo insieme. E la cosa bella è che ci sono proprio scene di vita vissuta. Non so, la nonnina che per esempio intrattiene il nipotino, a quei tempi non si chiamava nonna, ma si chiamava a mamma Ranne, la mamma grande,
0: la mamma
1: come in
0: grande,
1: francese,
0: sì,
1: la
0: sì,
1: grand-mère, oui,
0: la grand-mère,
1: sì,
0: esatto,
1: così in questo sì, modo sì, a mamma Ranne intrattiene i bambini, perché insomma i genitori dovevano andare a lavorare, dovevano guadagnarsi da vivere, ed era veramente difficile vivere a quei tempi, ma nonostante questo si viveva in grande armonia. E vedrete anche quest'anno per esempio delle famiglie che si raccolgono insieme a preparare la conserva di pomodoro. E quindi mani comune, si fanno tante cose insieme. E per esempio si conserva il pomodoro, perché in inverno non c'era.
0: Certo.
1: Anche la pellicina veniva essiccata al sole e poi messa nelle minestre, nelle pietanze, per insaporire.
0: Dava comunque certo, sì, certo sapore.
1: Sì.
0: Allora, quindi parliamo di vere e proprie eccellenze alla fine, che riguardano sia l'artigianato che le eccellenze della vita stessa.
1: Della vita stessa.
0: Oltre che della cucina, perché c'è anche una sorta di percorso.
1: Sì, ogni anno alla fine del percorso, o anche all'inizio, perché questa volta abbiamo fatto così, uno può scegliere prima di degustare, di mangiare quello che proporremo. Sicuramente proporremo ciò che è stato menzionato nel percorso. Ecco, vi dico questo.
0: Quindi e sarà... non puoi anticipare, insomma, altro,
1: diciamo, no, che preferisco trattenere. Vi dico su questo, ve lo anticipo, perché lo dico un po' in giro a chi mi chiede, sarà un'edizione scoppiettante. L'anno scorso c'era il morto, cioè ogni anno c'è qualcosa, perché ovviamente i personaggi sono gli stessi, e cioè la massaia,
0: certo,
1: e il contadino,
0: certo.
1: Insomma, sempre gli stessi, ma le scene sono sempre diverse, estrapolate magari dai racconti dei nostri nonni, oppure da qualche cronaca che ho letto in giro, ma sempre qualcosa di vero, ma portato anche con una sorta di leggerezza, di ironia. Insomma, chi esce da questo percorso uscirà col sorriso.
0: Allora, una pausa, un po' di buoni consigli, un po' di musica, e torniamo a parlarne.
1: Benissimo.
0: Con Sandra De Rose di Cibus Uxenti. Riuscirà a dirlo bene, secondo
1: Benissimo.
0: Me, prima o poi.
2: Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
3: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
2: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 1501 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito GESCO Distribuzione.

0: www.radiofantasma.it.
1: Hai voglia di qualcosa di buono? Monte Market & Grill. Da noi trovi piatti pronti, carni alla brace, polli arrosto, panini farciti e un pratico mini market per ogni esigenza. E se hai un piatto preferito, prenotalo. Faremo il possibile per esaudire ogni tuo desiderio. Ti aspettiamo con orario continuato dalle 8 del mattino alle 10 di sera. Per prenotazioni 379-264-8841. Monte Market & Grill, via Luigi Rizzo 108, Torre Suda. Il gusto che cercavi ogni giorno d'estate.
2: Disco Music, grandi successi. Disco Music, grandi successi. E questo il cocktail del pomeriggio di Radio Skylab.

0: tocca, tocca, ma torniamo alle nostre cose, torniamo alle nostre cose, torniamo a Cibus Uxenti 2026. Secondo me mi parte il ponte oggi. Allora, Sandra De Rosa è nostra ospite per parlare di questo evento. Eravamo arrivati al momento dell'artigianato, dovevamo parlare dell'artigianato, che ha un ruolo importante in questa manifestazione, all'interno di questo evento, perché c'è quello che nel dialetto nostro salentino si chiama consalimme, cioè quello che ripara praticamente le vaschette d'alluminio di lamier, non è quello,
1: no,
0: il consalimme,
1: di coccio.
0: Addirittura, pensa, vedi, io sono moderno,
1: ma noi siamo ancora più indietro. Sì.
0: E poi c'è un altro ruolo importante, no? Perché all'epoca non si buttava davvero via niente, la rammendatrice, ecco.
1: Sì.
0: Mi incuriosirebbe, insomma, sapere
1: il rammendo. Io per esempio ho testimonianza di questo lenzuolo tante volte rammendato che era diventato una coperta. Perché appunto non si buttava niente. Quello che noi oggi pensiamo come un rifiuto, per i nostri nonni era una risorsa.
0: Certo.
1: E così, come dicevo, il piatto, quello era, se tu lo rompevi e dovevi per forza ripararlo, non avevi la possibilità di comprarne un altro. E poi il ciabattino con sa scarpe,
0: certo.
1: Quello lì aveva un ruolo importantissimo, perché non avevano 30-40 paia di scarpe.
0: Erano i famosi subratacchi che mettevano.
1: Anche un solo paio di scarpe,
0: certo,
1: doveva essere lucido e lustro, perché serviva per recarsi in chiesa la domenica mattina. E quindi per il resto del tempo loro erano scalzi.
0: Senti, ma era già avanti la situazione che coloravano le maglie, per un periodo erano blu, poi lo facevano bianco, poi lo...
1: Guarda,
0: era già avanti questa
1: cosa. Questa cosa, loro ovviamente coloravano in modo del tutto naturale, dico con delle foglie, queste cose per esempio il cotone, ma le nostre nonne in particolare erano proprio le nonne che la mattina si recavano in campagna
0: cantando.
1: Tornavano cantando i canti alla stisa.
0: Sì.
1: E poi si mettevano a preparare la cena, quel poco che c'era.
0: Mai stanche, mai.
1: Mai, non se lo potevano permettere il lusso.
0: Certo.
1: E come dicevo, il canto alla stisa era per loro proprio un deterrente alle grandi fatiche, alle difficoltà della vita, che erano veramente notevoli. Quando noi oggi ci lamentiamo perché il telefonino non funziona, perché la televisione.
0: È vero.
1: Se io dovessi guardare indietro, dico: ma siamo proprio ridicoli che ci lamentiamo di tutto.
0: Certo.
1: E loro invece andavano a raccogliere le olive a mani nude, al freddo, si recavano di notte nel campo che dovevano andare a vendemmiare, per esempio.
0: Sì.
1: Ma non si lamentavano, perché era normale, e cantavano in armonia. Siamo in radio, e che cos'era? Era una melodia prevalente, e poi man mano gli altri si minavano, cioè andavano una terza sopra, una quinta sopra, non conoscendo assolutamente niente della musica. Lo facevano come istinto.
0: Senti, prima mi hai fatto vedere, vorrei che lo facessi vedere.
1: Volentieri.
0: Il fiore di cotone,
1: no?
0: Che è difficile, è una cosa difficile da spiegare a ragazzini, che quello che indossiamo viene fuori da quel fiore lì, è
1: da un grande lavoro,
0: assolutamente.
1: Che parte prima di tutto dalla semina del cotone, che sono questi, stanno nel batuffolo di cotone, questi qui duri sono i semini. Quando germogliano, vengono piantati, vanno messi a dimora, crescono e sono degli arbusti che vanno su anche di un metro.
0: Ma tu riesci a coltivarlo qui, no?
1: Sì, questi sono proprio miei.
0: Ah, ok.
1: E tira fuori un fiore delicatissimo, che è bianco così, un bianco non proprio bianco, poi diventa rosa, cadono i petali e viene fuori dopo che c'è il ponfo, scoppia così, viene fuori il cotone idrofilo, che poi viene... così filato e alla fine tessuto, perché prima facevano tutto in casa.
0: E hai anche una prova, proprio una cosa che è della tua...
1: Io ho questo centrino della mia trisavola.
0: Addirittura.
1: Ecco, questo è a punta d'ago, ma immaginate quanta pazienza per fare un fazzolettino così.
0: E che vista!
1: Che vista, ma
0: che vista
1: è durato nel tempo, non è come quello che noi acquistiamo oggi, che oggi lo acquisti e domani lo butti. No, assolutamente no, e noi li teniamo come dei cimeli, perché quando dico noi è che siamo una squadra coesa, è molto importante, ognuno di noi ha un ruolo. Per esempio, io adesso sto parlando con voi, invece ci sono le sarte che stanno adattando Uciuppareddu a Mantera, ecco.
0: In quanti siete a lavorare a questo evento? Così
1: diamo... Dietro le quinte, diciamo una ventina di persone, però l'uno e il due anche di più.
0: Certo.
1: E invece del percorso ne ho contati fino ad oggi 167.
0: Ah,
1: il più piccolo ha 18 mesi, la più grande, che è una nonnina meravigliosa, ha 93 anni.
0: Ma che bello.
1: E lei fila la lana. Perché dovete sapere, per chi non lo sapesse, che le nostre greggi, le nostre pecore non hanno una lana particolarmente pregiata, ma le nostre nonne lo stesso la raccoglievano una volta che le tosavano e poi la cardavano, la filavano e ne facevano le maglie intime, e quindi indossavano sia in estate che in inverno la
0: lana. Pungevano da morire, secondo me.
1: Anche secondo me, però loro le indossavano.
0: Va bene, allora ci dobbiamo fermare un attimo.
1: Benissimo.
0: Un po' di musica e consigli. Torniamo tra poco a parlare di Cibus Uxenti 2026.
2: Domenica 2 agosto torna American Dream quarta edizione all'Arena del Mare di Mancaversa. Un cast stratosferico. DJ Lui, Enzo Petrachi, Lissi Ribon, straordinaria burlesque performer, The Glues e lo spettacolo del Bar Italia, la discoteca italiana. Musica, show, stand food beverage, merchandising American Dream, stand espositivi, emozioni e divertimento allo stato puro in una notte tutta da vivere. American Dream quarta edizione. Domenica 2 agosto, Arena del Mare. Mancaversa, Media Partner, Skylab, la radio dei salentini nel mondo.
3: Cerchi il posto perfetto per una festa indimenticabile. Fantasy Party in via Giorgio Almirante a Galatone. Parcheggio interno, una spettacolare area giochi di 500 metri quadrati, una sala relax di 300 metri quadrati dedicata ai genitori e per i più piccoli un'area merenda con un magnifico tavolo scenografico. Il divertimento continua con la sala discoteca per adulti e bambini tra bolle di sapone e irresistibili schiuma party. All'esterno un grande giardino per festeggiare ogni tipo di evento e un esclusivo tavolo drink con cocktail di benvenuto. Scegli il nostro pacchetto all inclusive. Basta una chiamata. Fantasy Party,

0: regina colei che ha inventato i tormentoni di fatto. Qui con il feed di Giuseppe Ferreri, era Roma, Bangkok. Allora, Sandra De Rosi è nostra graditissima ospite in studio per parlare di Cibuk Succhenti 2026. Siamo arrivati a... abbiamo parlato del ruolo importante dell'artigianato, abbiamo parlato dell'eccellenza, abbiamo parlato del percorso. Adesso dovremmo parlare un attimo del... come dire... della musica, no? Siamo in radio, la musica è regina di ogni evento, in qualche modo regina della vita. Tu immagini una vita senza musica? Sarebbe di una tristezza.
1: La musica e la danza sono un istinto che andiamo perdendo con l'età, ma
0: allora,
1: in realtà è un istinto,
0: certo,
1: come respirare,
0: certo,
1: come
0: certo, assolutamente. Allora, i Trainanti, vabbè, hanno un concerto ad un certo punto del percorso, alla fine lì
1: alla fine o all'inizio, laddove andranno a degustare ci saranno loro ad intrattenere il pubblico.
0: Però la particolarità sono questi canti voce e anima che usciranno durante il
1: percorso. Ogni tanto qualcosa c'è.
0: E la cosa bella è appunto la straordinarietà, no? La spigliatezza di queste donne, dei canti che riportano, ma anche più indietro del secolo scorso, secondo me.
1: Insomma, come dicevamo, il canto è una tradizione, il canto popolare è... da che mondo è mondo? Da sempre il canto e il ritmo ci saranno, ci sono sempre, e quindi accompagneranno tutti i visitatori. Non ho detto una cosa importante,
0: che devi dire,
1: che
0: certo.
1: Entreranno in gruppi da 30 persone guidati da guide molto esperte e anche molto gentili, ecco, e loro saranno il tramite, perché nel nostro percorso non arriveranno solo le persone, i salentini,
0: arriveranno
1: anche da fuori, da Milano,
0: certo,
1: da Roma,
0: certo,
1: da Torino,
0: certo.
1: L'anno scorso c'era un gruppo di Hong Kong e ridevano perché la nostra mimica è pazzesca, guardate, e siamo curiosi. E poi insomma ci sono le guide che comunque spiegano in inglese quello che avviene. Sì.
0: Allora, io credo che sia il caso di ringraziare pubblicamente anche il presidente di questa,
1: il presidente Francesco Pacella, perché non è potuto essere qui con noi questo pomeriggio. Sì, è un bravo presidente, molto paziente, perché è una brava persona. Però sono brave persone tutte gli altri che lavorano dietro le quinte, magari non sono neanche visti, ma lavorano tesulassule, cioè
0: certo,
1: vuol dire
0: 24 su 24,
1: certo. Io dico questo, che alle volte il volontariato dovrebbe essere un ritaglio di tempo al nostro tempo, invece noi facciamo il contrario, cioè
0: esatto.
1: Ci ritagliamo un po' di tempo per fare le nostre cose e il resto è la prologo, perché noi vogliamo promuovere il nostro territorio, siamo felici di farlo. Domenica scorsa c'è stata la mignolata, che è un cibo quasi del tutto sconosciuto.
0: Spiegalo.
1: E si tratta di una pasta che tu condisci con dei legumi, nel caso nostro sono stati dei fagioli,
0: buoni.
1: Arricchiti poi con le cozze o con delle seppioline, proprio con gli avanzi. È questo,
0: ho capito.
1: Anche il cibo, niente deve essere sprecato,
0: certo.
1: E non ne dici ne mance de pane niuro che attentoste nei carcagni,
0: certo,
1: o te
0: certo.
1: Fanno i tenti de oro, cioè
0: non si butta
1: nulla.
0: Assolutamente, assolutamente.
1: I nostri figli adesso sono inappetenti, ma solo perché non c'è fame.
0: Infatti sono convinto che sia così. Allora abbiamo un'altra pausa, l'appuntamento con le news, una canzone, poi torniamo per l'ultima parte di questa piacevole, spero anche per te Sandra, chiacchierata. Per me lo è molto.
1: Grazie.
2: Salento Oro, cifre record ai massimi storici. Supervalutiamo, acquistiamo e vendiamo oro, argento, diamanti, monete, lingotti e pietre preziose. Preventivi gratuiti e pagamento immediato. Offriamo fino al 50% in più rispetto ad altre valutazioni. Ci trovi ad Alessano, in via Scipione San Giovanni numero 9 e a Tricase, in via Cadorna numero 54. Per informazioni chiama il numero 328 5704 190.
3: fotovoltaico 100% gratis con la Sevil di Casarano. Oltre 100 impianti gratuiti già attivi grazie al reddito energetico. Non perdere questa occasione. I fondi sono limitati. Affrettati per assicurarti il tuo impianto a costo zero. Contattaci per avere maggiori informazioni. Chiama allo 0833 18 32 172 o scrivi a info@sevil.it. Il giorno che sogni merita un abito che parli di te.
4: Da Itaca Spose a Galatina ti aspettano le nuove collezioni sposa e cerimonia dei brand più amati. Aire Barcellona, Toy Spose, Daniela Di Marino, Angela Bianca, Monica Loretti e Rosa Clarà. Modelli eleganti, moderni, sartoriali, pensati per ogni silhouette. Prenota ora la tua prova gratuita e vivi l'esperienza di scegliere l'abito che ti farà brillare. Ti aspettiamo in via Lecce 4345 Galatina o visita il sito www.itacaspose.com. Itaca Spose, artigiani dell'eleganza.
5: Per informazioni 320 82 15 519.

0: muove questa piazza, esplode!
1: Preparati! Tre serate, tre piazze, un solo, grandissimo spettacolo! Soleto, 4 agosto, Neviano, 6 agosto, Mancaversa, 7 agosto. Non è un concerto, non è una serata in piazza, è il Nutriazionisti Live Show. Lo spettacolo più travolgente del momento, pronto a farti vivere e rivivere i grandi successi della musica italiana e le hit disco più ballate di sempre. Un format unico, con live band, DJ set, effetti speciali e l'animazione esclusiva delle fantastiche Nutri Girls per trasformare ogni piazza in una vera discoteca a cielo aperto. Porta i tuoi amici, partecipa allo show e prova a vincere fantastici gadget. Ricorda le date: 4 agosto a Soleto presso il Santuario della Madonna delle Grazie, 6 agosto a Neviano presso Piazza Concordia, 7 agosto a Mancaversa presso Piazzetta delle Rose. Nutriazionisti Live Show. La festa sta per cominciare e tu non puoi perderla.
2: Punto di contatto.
3: Skylab News.
4: Un litro di benzina ha un passaporto e a quanto pare quello italiano è parecchio caro, visto che la benzina sfiora i 2 euro al litro. Il gasolio supera abbondantemente quella soglia. In Spagna, e siamo nello stesso continente, con la stessa moneta e dentro lo stesso mercato europeo, i prezzi restano sensibilmente più bassi. Basterebbe questo confronto a raccontare quanto il costo alla pompa dipenda anche dalle decisioni che un governo assume. Madrid, nei mesi scorsi, ha scelto di intervenire con forza sulla leva fiscale, riducendo temporaneamente IVA e imposte sui carburanti. Una scelta emergenziale, poi progressivamente ridimensionata, che ha mostrato quanto tasse e accise possano incidere sul prezzo finale. Hanno tenuto conto che c'è chi percorre ogni giorno 50 chilometri per andare al lavoro, chi accompagna i figli a scuola, chi usa l'auto perché nei piccoli centri un'alternativa spesso semplicemente manca. E ogni pieno più caro sottrae qualcosa alla spesa, a una cena fuori, a una giornata al mare, spesso anche alla tranquillità con cui si arriva alla fine del mese. Il prezzo esposto sul grande cartello del distributore entra nelle case, attraversa le famiglie, accompagna il costo delle merci e misura silenziosamente il potere d'acquisto di ciascuno di noi. E allora quel confronto con la Spagna lascia una considerazione difficile da ignorare. Quando un litro di carburante attraversa un confine, cambia il prezzo. Quando a pagarlo siamo noi, poi cambia la giornata. Dal giornale Il Gallo, per Radio Skylab, Giuseppe Cerfeda.
2: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
5: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza.
6: Allora, tornati in diretta per l'ultima parte di questo piacevolissimo incontro con Sandra De Rose per parlare di Cibo Succenti 2026, l'1 e il 2 agosto nel Borgo Antico di Ugento. Allora, abbiamo detto eccellenze enogastronomiche, artigianato, tradizioni del territorio, musica, una sorta di set cinematografico. Una volta entrati nel Borgo Antico si viene trasportati nel tempo, giusto? Questo è.
7: È giusto così, e vedrete... Nessun attore, tranne proprio qualcuno che ha delle esperienze teatrali, e ci saranno dei bambini che sono bravissimi. È stato difficile parlare con loro in dialetto perché non lo masticano tanto.
6: C'è questa tendenza,
7: però,
6: infatti.
7: Però guarda che sono bellissimi e bravissimi, cioè veramente da vedere.
6: Senti, a margine di questo incontro ti volevo chiedere di questo mix esclusivo per passare queste due serate speciali, ma dovessi convincere proprio quello che dici, come lo convinci?
7: Allora ti dico questo, io sì. Scrivo sempre una sorta di jingle ogni fine percorso. E quest'anno l'ho fatto e la frase finale dice così: che una volta che siete usciti, uscirete o col sorriso o col ciglio alzato. Di ironia, però non fa niente, va bene così.
6: Assolutamente, sono secondo me delle esperienze che
7: non possiamo piacere a tutti.
6: No, io invece credo che, beh, insomma, 8 edizioni testimoniano evidentemente sì, una
7: crescita veramente.
6: Se no, insomma, si sarebbe arrivati a 3-4, via te,
7: no,
6: tirate.
7: No.
6: Se sono 8, evidentemente
7: no,
6: c'è interesse.
7: E la bellezza, come dicevo prima, è che intere famiglie sono coinvolte, dal più piccolo al più grande.
6: Cioè, nipotini, genitori,
7: tutti,
6: nonni,
7: tutti,
6: bello,
7: tutti,
6: che meraviglia.
7: È proprio bello.
6: Che meraviglia.
7: E
6: che
7: non,
6: meraviglia.
7: Non vi meraviglierete se vedrete dei bambini addormentati su una balla di fieno.
6: Che dormono davvero,
7: sì, dormono davvero. E mangiano davvero, perché laddove c'è cibo loro mangiano.
6: Naturalmente, insomma, mi sembra di capire che non troveranno la raccolta, per dire, no? Ma adesso.
7: No. Ma pane e pomodoro sì.
6: Ecco, questa è prima mi dicevi a microfoni spenti di questa come dire, di questo spuntino pregiato.
7: Marenna.
6: Brava, la Marenna, non mi veniva.
7: La Marenna de pane.
6: La Marenna de pane,
7: o
6: brava.
7: O la Frisedda.
6: Quanto piace anche ai salentini mangiare pane e pomodoro in certi
7: io
6: contesti.
7: Credo che lo abbiano riscoperto, perché noi siamo proprio questo, cioè cerchiamo di far riscoprire ciò che di più genuino abbiamo. Niente cose elaborate, ma molto semplici, pane e pomodoro.
6: Infatti, che meraviglia. Va bene, allora Sandra, grazie per essere stata con noi.
7: Grazie a voi, è stato un
6: buona
7: piacere.
6: Fortuna per questa ottava edizione di Cibo Senti 2026, l'1 e il 2 agosto nel Borgo Antico di Ugento. Salutami tanto il mio amico Angelo. Che sarà una delle guide perché sì. Ecco, questo è una cosa che voglio sottolineare a margine. Non è che vai nel Borgo Antico, entri e vai, no, c'è una guida che ti spiega,
7: c'è una
6: passo
7: guida
6: passo
7: che ci spiega,
6: saranno infatti gruppi da 30 persone,
7: una trentina di persone per
6: proprio
7: volta.
6: Perché sia, come sì, dire, chiaro e capibile, sì, comprensibile a tutti.
7: Saluto tutto il consiglio,
6: certo.
7: Saluto il presidente, tutti quanti sono personaggi importanti, senza di loro non sarebbe nulla, sarebbe. E grazie.
6: Perfetto.
7: Grazie a tutti.
6: Grazie Sandra, in bocca al lupo per l'edizione 2026.
7: Grazie.
6: Ciao cara, grazie.
7: Arrivederci.

0: Si chiama Ora che non ho più te di Cesare Cremonini, che segna anche la fine dell'appuntamento di oggi, ma domani tra le 15 e le 17 saremo qui puntuali come non mai. È stato bellissimo.
1: Nova Leas, forniture, attrezzature e arredamenti per bar, ristoranti, alberghi, pasticcerie, pizzerie e supermercati. Un grande showroom di 3.000 metri quadri di esposizione con oltre 15.000 articoli in pronta consegna. Nova Leas, ad Alessio in via Taviano, o visita il sito www.novaleas.com, telefono 0833 28 0016. Questo mese stock di 300 tavoli in acciaio di varie misure, in promozione con sconto del 50% fino ad esaurimento. Fate presto.
2: Cerchi eleganza e qualità che rispecchino il tuo stile unico? Da Alter Ego trovi ciò che fa per te. Alter Ego Boutique, in via Francesco Petrarca 11C a Taviano, è il punto di riferimento per l'abbigliamento donna. Elegante, casual, da cerimonia e con una sezione dedicata a sposo e sposa a partire da 250 euro. Alter Ego Uomo ti aspetta invece in via Gramsci 2, con abiti da cerimonia casual e sportivo e un servizio taglie grandi per un fit perfetto. Info e prenotazioni 347 592 1191, 347 66 33 414. Alter Ego Abbigliamento a Taviano, dove il tuo stile diventa unico.

I grandi successi del passato diventano novità di oggi. Radio Skylab. Troppo bella.

0: Calice arriva 8 e 9 agosto, lungomare ionico Mancaversa. Due serate dedicate ai sapori autentici delle eccellenze pugliesi. Oltre 40 tra le migliori cantine pugliesi, degustazione di vino, olio Evo, guidate dai sommelier Ice Lecce. Da non perdere la masterclass aperta con Pino De Luca e Gianluca Parata. Brace accesa con carne arrosto, cacio cavallo impiccato, porchetta di maiale e tante altre specialità tipiche. Torna anche la pittrice enoica Arianna Greco. Musica dal vivo con Bell'Ambriana, omaggio a Pino Daniele e Soul Power. Racconti e interviste in diretta su Skylab, radio ufficiale dell'evento. Calice arriva, lungomare ionico Mancaversa, 8 e 9 agosto.
1: Sii stellare al tuo evento. Se stai cercando l'eleganza perfetta per il tuo evento speciale, Refit è la risposta. Da abiti da cerimonia a quelli da cocktail, il nostro brand di alta moda trasforma il tuo stile in una dichiarazione di raffinatezza. Dove ci trovi? Vieni a trovarci a Matino in Viale Rimembranze numero 35. Siamo pronti ad offrirti un'esperienza di shopping straordinaria. Scopri il nostro stile. Non perdere l'opportunità di dare un'occhiata al nostro catalogo su Instagram. Seguici su Instagram all'indirizzo refit.italy per ispirazioni e anteprime esclusive. Sii al top con Refit. Sarai la stella indiscussa del tuo evento. Non aspettare. Il tuo look perfetto ti sta aspettando.
2: Il super pomeriggio di Radio Skylab. 50 anni di grandi successi.
3: Radio Skylab.

0: Leccant SRL trasforma il legno in emozione. Porte arredi su misura, progettate per dare forma ai vostri sogni. Accompagniamo ogni cliente passo dopo passo, dalla progettazione alla realizzazione finale, con cura artigianale, con particolare attenzione a tutti i dettagli. Innovazione, qualità e stile si incontrano per creare ambienti che parlano di voi. Per restare sempre aggiornati su novità e promozioni, seguite i nostri social Instagram e Facebook. Leccant SRL, via Giardinetto Secondo, Erchie, Brindisi. Il legno prende vita e i vostri sogni diventano realtà.
1: Sole, mare, spiaggia, Skylab. Radio Skylab. Più la senti, più

0: Vuoi supervalutare il tuo oro, argento e preziosi? Affidati a chi fa la differenza. Da Oro Fashion, sulla provinciale per Taurisano a Miggiano, preventivi gratuiti, pagamento immediato e tutta la competenza, trasparenza e professionalità di veri esperti del settore. Oro Fashion, il tuo compro oro di riferimento. A Miggiano, sulla provinciale per Taurisano.
1: Valutiamo il tuo argento fino a 2.400 euro al chilogrammo, oro 750 a 94 euro al grammo
0: e oro puro fino a 134 euro al grammo.

un amico a quattro zampe? Vieni a La Casa di Stellina Pet Store di Taviano. Marchi selezionati per l'igiene, croccantini, patè sfiziosi, alimenti e prodotti specifici per le esigenze e le patologie dei nostri pelosetti. Sempre al giusto prezzo. Tutto anche per coniglietti, volatili, galline, tartarughe e pesci. Approfitta delle notti stellate.

0: 48, la casa di Stellina Pet Store, dove il benessere dei tuoi amici è di casa.
1: Cerchi professionalità, esperienza e ricambi originali per la tua auto? Scegli SatPoint, l'unica e sola officina autorizzata Fiat e Lancia di Casarano. Da SatPoint trovi assistenza specializzata e vendita di ricambi originali Fiat, Lancia, Jeep e Alfa Romeo. Tagliandi, diagnosi, manutenzione e servizi a 360 gradi per prenderti cura della tua auto con la massima affidabilità. Ricorda, SatPoint ha un'unica sede a Casarano,
2: zona industriale, Tronco E, via Enzo Ferrari.
1: Per informazioni e prenotazioni WhatsApp 0833 50 21 03. SatPoint, la tua auto merita il meglio.
0: Disco Estatissima.
3: Ciao Italia, Morgan here for year 10 of Estatissima and Disco Estatissima.

0: Festa della Lizza ad Alessio nei giorni 14, 15, 16 agosto con le sue maestose luminarie.
1: 14 agosto sciocchezze in concerto a partire dalle 22.30 in Largo Fiera.
0: 15 agosto, bande di Rutigliano e Conversano in concerto, ore 2.30 spettacolo pirotecnico notturno. 16 agosto, Orietta Berti in concerto. Nel frattempo, il 2 agosto, Strapicciotti, gara podistica amatoriale in notturna. 9 agosto, Sagra della Pasta Maritata, con gruppo musicale L'Uruscio Noscio, pizzica, più Lizza dei Bambini, a partire dalle ore... 11 agosto, Batrio Live in concerto, aspettando la Lizza. 13 agosto, Fronte del Blasco, Vasco Rossi Tribute, aspettando la Lizza. E Dulcis in Fundo, il 27 agosto, Desta della Lizzi Cedra. Ricordate, il 14, 15, 16 agosto, Festa della Lizza ad Alessio.
2: State ascoltando Estatissima su Radio Skyline.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma

0: Domenica 2 agosto torna American Dream quarta edizione all'Arena del Mare di Mancaversa. Un cast stratosferico. DJ Lui, Enzo Petrachi, Lissi Ribon, straordinaria burlesque performer, The Glues e lo spettacolo del Bar Italia, la discoteca italiana. Musica, show, stand food beverage, merchandising American Dream, stand espositivi, emozioni e divertimento allo stato puro in una notte tutta da vivere. American Dream quarta edizione. Domenica 2 agosto, Arena del Mare. Mancaversa, Media Partner, Skylab, la radio dei salentini nel mondo.
1: Dal Salento con successo, in tutto il mondo. www.radioskylab.it, la radio dei salentini nel mondo.

0: Trasformiamo i grandi successi di ieri in novità di oggi.
1: Novità di oggi.
0: Radio Skylab. Più la senti, più ti piace.
2: Blackout? No, grazie. Con Gruppi Elettrogeni Costantini ci assicuriamo che tu non debba mai rimanere al buio. Noleggio, vendita e assistenza di gruppi elettrogeni e macchine operatrici, servizi gru, noleggio piattaforme aeree, compressori torri, faro e tanto altro. Non lasciare che il buio ti prenda alla sprovvista. Chiama ora al 335-7485-569 o 335-7485-570. Visita il nostro sito su www.costantinigruppo.it per le migliori offerte e compila il form per essere ricontattato gratuitamente da un nostro consulente esperto. Gruppi Elettrogeni Costantini, la tua luce nella tempesta.
3: Stai organizzando un viaggio? Hai bisogno di un'auto, di un minivan 9 posti o di un furgone per il tuo lavoro? Scegli Sud Autoservizi a Parabita in via Gallipoli, dove troverai tutta la professionalità che cerchi. Per la tua auto, grande disponibilità di pneumatici nuovi e usati delle migliori marche, con la possibilità di spedizione in tutta Italia. Sud Autoservizi Parabita. Auto, minivan 9 posti, furgoni, pneumatici, revisioni, autolavaggio self H24 e tutto quello che ti serve in un unico punto. Sud Autoservizi Parabita. Metti in moto i tuoi progetti. Chiama subito lo 0833 59 46 14.

Hai mai sognato di dormire su una nuvola? Ora puoi! Artigiani del Sonno Materassi ti porta il comfort e la qualità che meriti. Situati in via Regina Margherita 267 a Taviano, siamo il tuo punto di riferimento per materassi di marchi prestigiosi, reti, guanciali e poltrone comode. La buonanotte inizia con il giusto riposo e noi siamo qui per garantirtelo. I nostri esperti artigiani lavorano con passione e dedizione per offrirti il sonno che meriti. Chiama ora il 328 87 60 816 e scopri le promozioni speciali che abbiamo per te. Non lasciare che un sonno inadeguato influenzi la tua vita. Artigiani del Sonno Materassi, il tuo sonno, la tua salute. Artigiani del Sonno Materassi, dove il comfort e la qualità si incontrano per un sonno meraviglioso. Chiama ora al 328 87 60 816.

sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me. A stare zitti ad ascoltare il cielo piangere. Dimmi che non sono solo dei pensieri strani. Dimmi che di tanto in tanto li fai pure tu. Io non mi aspettavo mica che ti innamoravi.

0: amica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: La tua salute conta. Scegli chi la mette al primo posto. Scegli Gruppo Fasano. Centri diagnostici e laboratori d'eccellenza a Casarano, Presice Acquarica, Augento e Melissano. Risonanza magnetica, ecografia, check-up personalizzati, RX, test genetici, medicina del lavoro, TAC e visite specialistiche. Tutto in un'unica grande rete di professionisti. Gruppo Fasano, presso Studio Radiologico Fasano, Centro Diagnostico Città di Casarano, Centro Diagnostico Sant'Andrea e Fasano Medica Analisi Clinica.
2: Punto di contatto. Skylab News.
3: Un saluto dalla redazione, in studio Paolo Franza. Non solo colletti bianchi, anche commercianti al dettaglio, tutti coinvolti nella maxi inchiesta focus della Guardia di Finanza e della Procura su 145 nomi tra le province di Brindisi e Lecce. L'ipotesi: finanziamenti dalle banche garantiti dallo Stato tramite informazioni falsificate e società di fatto non operative. Omicidio di Copertino, torna libero l'infermiere domiciliari. Per l'esecutore materiale caduto il riesame, l'aggravante della premeditazione sull'agguato sfociato nella morte per errore di Stefano Tomeo. Giovanni Calasso lascia il carcere per motivi di salute, resta in cella Andrea Negri. La giornata al mare finisce in tragedia, in poche ore due bagnanti morti dopo malore. A Torre Lapillo deceduto in mattinata, un 84enne originario di Sandonaci nel Brindisino. Poi nel pomeriggio di ieri, località Padula Bianca, a perdere la vita è stato un 53enne leccese, vani tentativi di soccorso. Aggressione omofoba nel pub, una condanna con l'aggravante dell'odio, assolti in due. Il tribunale salentino infligge un anno e sei mesi a un commerciante di Carmiano, mentre cadono le accuse per l'agente penitenziario e per l'imprenditore coinvolti. I fatti nel 2021 a Leverano. Auto in fiamme, carabinieri incastrano il presunto piromane in meno di 24 ore. L'incendio doloso aveva colpito la BMW calibro di un imprenditore a Castromediano, frazione di Cavallino. Le telecamere di sorveglianza hanno permesso di identificare un 51enne. Esalazioni e alberi caduti, divieto assoluto di transito nell'area dell'incendio Rivabella. Il sindaco Fasano costretto a firmare un'ordinanza urgente per impedire il transito e la sosta su via Capricorno e il passaggio nelle pinete colpite dal devastante rogo. In molti non rispettano irresponsabilmente i divieti e le transenne che delimitano l'accesso delle zone a rischio. È tutto, a più tardi.
2: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
1: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza.
4: La sicurezza in edilizia è fondamentale. Da oltre 35 anni Giorgio Manco SRLS è al tuo fianco con il noleggio e il montaggio di ponteggi omologati per garantire massima affidabilità e sicurezza. Un parco attrezzature in continua evoluzione e correttezza nei prezzi fanno di Giorgio Manco SRLS un punto di riferimento nel settore. Puntiamo sulla fidelizzazione del cliente, offrendo competenza e professionalità per soddisfare ogni esigenza.
5: Giorgio Manco SRLS pensa a tutto, dal sopralluogo al preventivo fino al montaggio.
4: Chiama ora al numero 333-7846-426 oppure 348-06-31055.
5: Per un ponteggio sicuro scegli un partner di fiducia. Scegli Giorgio Manco SRLS per Lecce, Brindisi e province.

0: Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
1: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
0: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 1501 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it.

0: chilometro zero, perché è lui stesso il produttore. E in più una selezione di frutta fresca e secca semplicemente irresistibile. Chiama subito 335-827-5611 oppure 393-68-444-67. Azienda agricola Davide Legittimo. La freschezza che si sente, il gusto che conquista.
1: Estate, fresca, frizzante, allegra, emozionante, travolgente. La tua estate è su Radio Skyland. Più la senti, più ti piace.

0: Da Artetico.it ti aspettano offerte davvero vantaggiose su mobili in stile, specchiere, complementi d'arredo e splendide creazioni artigianali. Occhio ai prezzi! Per rinnovo dei locali è partita una colossale svendita su tutta la merce in pronta consegna. Vuoi un mobile su misura o un ambiente completo progettato sui tuoi spazi? Vai su Artetico.it o chiama 340 74 40 668 e richiedi un preventivo. Qualità, eleganza e convenienza come non le hai mai viste. Non perdere questa occasione, scegli il fascino dell'artigianato e risparmia. Artetico.it, il bello dell'arredamento. Oggi costa molto meno. Siamo a Racale, in via Gallipoli 292.
1: Estatissima su Radio Skylab.

0: l'auto giusta senza compromessi? Allora ascolta bene. Autosalone Cata Automotive. 45 anni di esperienza al tuo servizio. Specialisti nelle auto usate con garanzia certificata. Selezionate e proposte sempre a prezzi super vantaggiosi. Ci trovi a Racale, in via Ugento 66. Cata Automotive, dove la tua prossima auto ti sta già aspettando.
1: Estatissima!

0: fotovoltaico 100% gratis con la Sevil di Casarano. Oltre 100 impianti gratuiti già attivi grazie al reddito energetico. Non perdere questa occasione. I fondi sono limitati. Affrettati per assicurarti il tuo impianto a costo zero. Contattaci per avere maggiori informazioni. Chiama lo 0833 18 32 172 o scrivi a info@sevil.it.
1: Sono le 18 in punto.
2: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

cura e la bellezza della vostra auto, scegli autolavaggio Gioia Acutro Fiano. Vendita e noleggio autoveicoli, soccorso stradale e auto di cortesia e i migliori prodotti sul mercato.

0: voglia di qualcosa di buono? Monte Market & Grill. Da noi trovi piatti pronti, carni alla brace, polli arrosto, panini farciti e un pratico mini market per ogni esigenza. E se hai un piatto preferito, prenotalo. Faremo il possibile per esaudire ogni tuo desiderio. Ti aspettiamo con orario continuato dalle 8 del mattino alle 10 di sera. Per prenotazioni 379-264-8841. Monte Market & Grill, via Luigi Rizzo 108, Torre Suda. Il gusto che cercavi ogni giorno d'estate.
1: Vuoi supervalutare il tuo oro, argento e preziosi? Affidati a chi fa la differenza. Da Oro Fashion, sulla provinciale per Taurisano a Miggiano, preventivi gratuiti, pagamento immediato e tutta la competenza, trasparenza e professionalità di veri esperti del settore. Oro Fashion, il tuo compro oro di riferimento. A Miggiano, sulla provinciale per Taurisano.
2: Valutiamo il tuo argento fino a 2.400 euro al chilogrammo, oro 750 a 94 euro al grammo
1: e oro puro fino a 134 euro al grammo.
3: 50 anni di grandi successi, solo su Skylab.

0: mamma sitta.
1: Preparati, tre serate, tre piazze, un solo grandissimo spettacolo. Soleto, 4 agosto, Neviano, 6 agosto, Mancaversa, 7 agosto. Non è un concerto, non è una serata in piazza, è il Nutriazionisti Live Show. Lo spettacolo più travolgente del momento, pronto a farti vivere e rivivere i grandi successi della musica italiana e le hit disco più ballate di sempre. Un format unico, con live band, DJ set, effetti speciali e l'animazione esclusiva delle fantastiche Nutri Girls per trasformare ogni piazza in una vera discoteca a cielo aperto. Porta i tuoi amici, partecipa allo show e prova a vincere fantastici gadget. Ricorda le date, 4 agosto a Soleto, presso il Santuario della Madonna delle Grazie, 6 agosto a Neviano, presso Piazza Concordia, 7 agosto a Mancaversa, presso Piazzetta delle Rose. Nutriazionisti Live Show. La festa sta per cominciare e tu non puoi perderla.
2: Estatissima.

0: Sul mare di Capilungo c'è un posto che conquista tutti i sensi. I Vigliacchi. Ristorante, pizzeria, bar e tabacchi. Locale fronte mare, climatizzato, dove gustare pizze prelibate e specialità culinarie da veri intenditori. E c'è una novità da non perdere. Ad Aviano, nuova apertura con kebab, rosticceria e pizzeria da sporto. In via Vittorio Emanuele III 66. Prenota al 351 01 37 74. I Vigliacchi, a Capilungo e Taviano. Il gusto di mangiare con gusto.
1: Estate, fresca, frizzante, allegra, emozionante, travolgente. La tua estate è su Radio Skylab. Più la senti, più ti piace.
2: Encore un dimanche.

0: giorno che sogni merita un abito che parli di te.
1: Da Itaca Spose a Galatina ti aspettano le nuove collezioni sposa e cerimonia dei brand più amati: Aire Barcellona, Toy Spose, Daniela Di Marino, Angela Bianca, Monica Loretti e Rosa Clarà. Modelli eleganti, moderni, sartoriali, pensati per ogni silhouette. Prenota ora la tua prova gratuita e vivi l'esperienza di scegliere l'abito che ti farà brillare. Ti aspettiamo in via Lecce 4345 Galatina o visita il sito www.itacaspose.com. Itaca Spose, artigiani dell'eleganza.
2: Per informazioni 320 82 15 519.
3: State ascoltando su Radio Skylab.
4: Fammene uno, dai. Anzi due, dai.

0: Se cerchi i veri sapori di una volta, la Puteca dove trovarli è ad Alliste. Trattoria tipica salentina in un ambiente unico e familiare all'interno di una splendida masseria di fine Cinquecento. Qui la tradizione prende nuova vita con i piatti di una volta, rivisitati nel tempo, ma fedeli al gusto autentico. La sola e unica Puteca ti aspetta ad Alliste in via Achille Valentini 29. Prenota ora al 379 27 24 323 e seguici sui profili Facebook e Instagram de La Puteca.
1: Punto di contatto.
2: Skylab News.
3: Le notizie dalla Puglia, ben trovati da Paolo Franza. Riciclaggio con videolotteri, gli insospettabili nella rete degli Snyder, l'odontotecnico, gli avvocati e il consigliere comunale. I signori della videolotteri e i loro presunti fiancheggiatori tentano la carta del riesame. Nelle prossime ore il Tribunale delle Libertà deve esaminare gli appelli presentati dai 6 dei 20 indagati arrestati il 13 luglio scorso. Politecnico di Bari, il TAR annulla un concorso per ordinario, salta il direttore del Dipartimento di Architettura, i vincitori Manino e De Filippis, retrocessi ed associati, i giudici amministrativi dispongono la nomina della nuova commissione. Puglia in tanti pronti a salire sul carro di Vannacci, tra le ipotesi c'è anche Massimo Cassano, l'ex parlamentare sottosegretario, sarebbe in procinto di lasciare la Lega per Futuro Nazionale, ma lui non conferma. Schianto alle porte di Manduria, scontro tra due auto e una moto, 6 feriti, coinvolta anche una neonata. L'incidente lungo la strada statale 7 Ter all'altezza della caserma dei Vigili del Fuoco. Grave, una donna sbalzata dalla moto sul posto, 118 carabinieri e Vigili del Fuoco. Aggressione a Parco Rossani, indagati l'addetta ai bagni e il compagno, un fascicolo pure alla procura per i minorenni. I due sono accusati di lesioni gravi e rapina per il pestaggio del 26enne della 26enne Giuditta. Lei è dipendente di una ditta appaltatrice del comune, è stata sospesa al vaglio la posizione dei ragazzini che hanno partecipato all'aggressione. Bollo auto, arriva lo sconto in Puglia, cancellati interessi e multe, il consiglio regionale approva all'unanimità la definizione agevolata. Domande dal 16 ottobre al 15 dicembre, pagamenti in unica soluzione o fino a 54 rate. È tutto, a più tardi.
1: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
4: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza.
5: Il disco lancio della settimana.

0: Stai organizzando un viaggio? Hai bisogno di un'auto, di un minivan, 9 posti o di un furgone per il tuo lavoro? Scegli Sud Auto Servizi a Parabita in via Gallipoli, dove troverai tutta la professionalità che cerchi. Per la tua auto, grande disponibilità di pneumatici nuovi e usati delle migliori marche, con la possibilità di spedizione in tutta Italia. Sud Auto Servizi Parabita. Auto, minivan a 9 posti, furgoni, pneumatici, revisioni, autolavaggio self H24 e tutto quello che ti serve in un unico punto. Sud Auto Servizi Parabita. Metti in moto i tuoi progetti. Chiama subito lo 0833 59 46 14.
1: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: Calice arriva 8 e 9 agosto, lungomare ionico Mancaversa. Due serate dedicate ai sapori autentici delle eccellenze pugliesi. Oltre 40 tra le migliori cantine pugliesi, degustazione di vino, olio Evo, guidate dai sommelier Ice Lecce. Da non perdere la masterclass aperta con Pino De Luca e Gianluca Parata. Brace accesa con carne arrosto, cacio cavallo impiccato, porchetta di maiale e tante altre specialità tipiche. Torna anche la pittrice enoica Arianna Greco. Musica dal vivo con Bell'Ambriana, omaggio a Pino Daniele e Soul Power. Racconti e interviste in diretta su Skylab, radio ufficiale dell'evento. Calice arriva, lungomare ionico Mancaversa, 8 e 9 agosto.
1: Lecant SRL trasforma il legno in emozione. Porte arredi su misura, progettate per dare forma ai vostri sogni. Accompagniamo ogni cliente passo dopo passo, dalla progettazione alla realizzazione finale, con cura artigianale, con particolare attenzione a tutti i dettagli. Innovazione, qualità e stile si incontrano per creare ambienti che parlano di voi. Per restare sempre aggiornati su novità e promozioni, seguite i nostri social Instagram e Facebook. Lecant SRL, via Giardinetto Secondo, Erchie, Brindisi. Il legno prende vita e i vostri sogni diventano

0: Domenica 2 agosto torna American Dream quarta edizione all'Arena del Mare di Mancaversa. Un cast stratosferico. DJ Lui, Enzo Petrachi, Lissi Ribon, straordinaria burlesque performer, The Glues e lo spettacolo del Bar Italia, la discoteca italiana. Musica, show, stand food beverage, merchandising American Dream, stand espositivi, emozioni e divertimento allo stato puro in una notte tutta da vivere. American Dream, quarta edizione, domenica 2 agosto, Arena del Mare, Mancaversa. Media Partner, Skylab, la radio dei salentini nel mondo.
1: Disco estatissima.
2: Ale, ale, ale, ale. All right. Here's your official song of Estatissima 2016. It's Alex Park.

Estate, fresca, frizzante, allegra, emozionante, travolgente. La tua estate è su Radio Skylab. Più la senti, più ti piace. A quattro zampe. Vieni a La Casa di Stellina Pet Store di Taviano. Marchi selezionati per l'igiene, croccantini, patè sfiziosi, alimenti e prodotti specifici per le esigenze e le patologie dei nostri pelosetti. Sempre al giusto prezzo. Tutto anche per coniglietti, volatili, galline, tartarughe e pesci. Approfitta delle notti stellate.

0: Cerchi eleganza e qualità che rispecchino il tuo stile unico. Da Alter Ego trovi ciò che fa per te. Alter Ego Boutique, in via Francesco Petrarca 11C a Saviano, è il punto di riferimento per l'abbigliamento donna. Elegante, casual, da cerimonia e con una sezione dedicata a sposo e sposa a partire da 250 euro. Alter Ego Uomo ti aspetta invece in via Gramsci 2 con abiti da cerimonia casual e sportivo e un servizio taglie grandi per un fit perfetto. Info e prenotazioni 347 592 1191 347 66 33 414. Alter Ego Abbigliamento a Taviano, dove il tuo stile diventa unico.
1: Sono le 19 in punto.
2: Trasformiamo i grandi successi di ieri in novità di oggi. Eccone uno.

Cerchi professionalità, esperienza e ricambi originali per la tua auto? Scegli SatPoint, l'unica e sola officina autorizzata Fiat e Lancia di Casarano. Da SatPoint trovi assistenza specializzata e vendita di ricambi originali Fiat, Lancia, Jeep e Alfa Romeo. Tagliandi, diagnosi, manutenzione e servizi a 360 gradi per prenderti cura della tua auto con la massima affidabilità. Ricorda, SatPoint ha

0: Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
1: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
0: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 1501 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it.
2: Skylab Collection, 50 anni di musica, 50 anni di storia, 50.

0: La tua salute conta. Scegli chi la mette al primo posto. Scegli Gruppo Fasano. Centri diagnostici e laboratori di eccellenza a Casarano, Presice Acquarica, Augento e Melissano. Risonanza magnetica, ecografia, check-up personalizzati, RX, test genetici, medicina del lavoro, TAC e visite specialistiche. Tutto in un'unica grande rete di professionisti. Gruppo Fasano. Presso Studio Radiologico Fasano. Centro Diagnostico Città di Casarano. Centro Diagnostico Sant'Andrea. E Fasano Medica Analisi Cliniche.
1: Blackout? No, grazie. Con Gruppi Elettrogeni Costantini ci assicuriamo che tu non debba mai rimanere al buio. Noleggio, vendita e assistenza di gruppi elettrogeni e macchine operatrici, servizi gru, noleggio piattaforme aeree, compressori torri, faro e tanto altro. Non lasciare che il buio ti prenda alla sprovvista. Chiama ora al 335-7485569 o 335-7485570. Visita il nostro sito su

0: Vuoi supervalutare il tuo oro, argento e preziosi? Affidati a chi fa la differenza. Da Oro Fashion, sulla provinciale per Taurisano a Miggiano, preventivi gratuiti, pagamento immediato e tutta la competenza, trasparenza e professionalità di veri esperti del settore. Oro Fashion, il tuo compro oro di riferimento. A Miggiano, sulla provinciale per Taurisano.
1: Valutiamo il tuo argento fino a 2.400 euro al chilogrammo, oro 750 a 94 euro al grammo
0: e oro puro fino a 134 euro al grammo.
2: Nova Leas. Forniture, attrezzature e arredamenti per bar, ristoranti, alberghi, pasticcerie, pizzerie e supermercati. Un grande showroom di 3.000 metri quadri di esposizione con oltre 15.000 articoli in pronta consegna. Nova Leas. Ad Alessio in via Taviano. O visita il sito www.novaleas.com. Telefono 0833 28 00 16. Questo mese stocca di 300 tavoli in acciaio di varie misure. In promozione con sconto del 50% fino ad esaurimento. Fate presto.
3: I grandi successi del passato diventano novità di oggi. Radio Skylab.

0: Fatti accompagnare per tutta l'estate dalla musica di Radio Skylab. 50 anni di grandi successi.
1: Punto di contatto.
2: Skylab News.
3: Un litro di benzina ha un passaporto e a quanto pare quello italiano è parecchio caro, visto che la benzina sfiora i 2 euro al litro. Il gasolio supera abbondantemente quella soglia. In Spagna, e siamo nello stesso continente, con la stessa moneta e dentro lo stesso mercato europeo, i prezzi restano sensibilmente più bassi. Basterebbe questo confronto per raccontare quanto il costo alla pompa dipenda anche dalle decisioni che un governo assume. Madrid, nei mesi scorsi, ha scelto di intervenire con forza sulla leva fiscale, riducendo temporaneamente IVA e imposte sui carburanti. Una scelta emergenziale, poi progressivamente ridimensionata, che ha mostrato quanto tasse e accise possano incidere sul prezzo finale. Hanno tenuto conto che c'è chi percorre ogni giorno 50 km per andare al lavoro, chi accompagna i figli a scuola, chi usa l'auto perché nei piccoli centri un'alternativa spesso semplicemente manca. E ogni pieno più caro sottrae qualcosa alla spesa, a una cena fuori, a una giornata al mare, spesso anche alla tranquillità con cui si arriva alla fine del mese. Il prezzo esposto sul grande cartello del distributore entra nelle case, attraversa le famiglie, accompagna il costo delle merci e misura silenziosamente il potere d'acquisto di ciascuno di noi. E allora quel confronto con la Spagna lascia una considerazione difficile da ignorare. Quando un litro di carburante attraversa un confine, cambia il prezzo. Quando a pagarlo siamo noi, poi cambia la giornata. Dal giornale Il Gallo, per Radio Skylab, Giuseppe Cerfeda.
1: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
4: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza.

0: Hai mai sognato di dormire su una nuvola? Ora puoi! Artigiani del Sonno Materassi ti porta il comfort e la qualità che meriti. Situati in via Regina Margherita 267 a Taviano, siamo il tuo punto di riferimento per materassi di marchi prestigiosi, reti, guanciali e poltrone comode. La buonanotte inizia con il giusto riposo e noi siamo qui per garantirtelo. I nostri esperti artigiani lavorano con passione e dedizione per offrirti il sonno che meriti. Chiama ora il 328 87 60 816 e scopri le promozioni speciali che abbiamo per te. Non lasciare che un sonno inadeguato influenzi la tua vita. Artigiani del Sonno Materassi, il tuo sonno, la tua salute. Artigiani del Sonno Materassi, dove il comfort e la qualità si incontrano per un sonno meraviglioso. Chiama ora al 328 87 60 816.
1: Sei pronto a trasformare il tuo corpo e la tua mente? Entra in un mondo dove forza, passione e disciplina si incontrano. Vieni a trovarci presso Energym a Casarano, in via Agnesi Contrada Pigna, numero 8. Sala pesi con attrezzatura professionale e all'avanguardia. Functional training per migliorare forza, resistenza e agilità.

0: chilometro zero, perché è lui stesso il produttore. E in più una selezione di frutta fresca e secca semplicemente irresistibile. Chiama subito 335-827-5611 oppure 393-68-444-67. Azienda Agricola Davide Legittimo. La freschezza che si sente, il gusto che conquista.
1: Anche d'estate è con te. Radio Skylab. Più la senti, più ti

0: Cerchi il posto perfetto per una festa indimenticabile. Fantasy Party in via Giorgio Almirante a Galatone. Parcheggio interno, una spettacolare area giochi di 500 metri quadrati, una sala relax di 300 metri quadrati dedicata ai genitori e per i più piccoli un'area merenda con un magnifico tavolo scenografico. Il divertimento continua con la sala discoteca per adulti e bambini tra bolle di sapone e irresistibili schiuma party. All'esterno un grande giardino per festeggiare ogni tipo di evento e un esclusivo tavolo drink con cocktail di benvenuto. Scegli il nostro pacchetto All Inclusive. Basta una chiamata. Fantasy Party, via Giorgio Almirante, Galatone. Chiama adesso 328 83 97 504.
1: Estate, fresca, frizzante, allegra, emozionante, travolgente. La tua estate è su Radio Skylab. Più la senti, più ti piace.

Da Artetico.it ti aspettano offerte davvero vantaggiose su mobili in stile, specchiere, complementi d'arredo e splendide creazioni artigianali. Occhio ai prezzi! Per rinnovo dei locali è partita una colossale svendita su tutta la merce in pronta consegna. Vuoi un mobile su misura

0: perdere questa occasione, scegli il fascino dell'artigianato e risparmia. Artetico.it, il bello dell'arredamento. Oggi costa molto meno. Siamo a Racale, in via Gallipoli 292.
1: Con Radio Skyline, 50 anni di grandi successi.

0: buttare e dagli una nuova vita. Puoi ricavare denaro contante portandolo da noi. Dai valore al tuo usato grazie a Mercatino 2.0.
1: Mercatino 2.0 è in zona PIP a Matino. Telefono 333 72 64 016.
2: Sapore di sale.
3: Estate, fresca, frizzante, allegra, emozionante, travolgente. La tua estate è su Radio Skylab. 50 anni di grandi successi.
4: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: piazza esplode.
1: Preparati, tre serate, tre piazze, un solo grandissimo spettacolo. Soleto, 4 agosto, Neviano, 6 agosto, Mancaversa, 7 agosto. Non è un concerto, non è una serata in piazza, è il Nutri Azionisti Live Show. Lo spettacolo più travolgente del momento, pronto a farti vivere e rivivere i grandi successi della musica italiana e le hit disco più ballate di sempre. Un format unico, con live band, DJ set, effetti speciali e l'animazione esclusiva delle fantastiche Nutri Girls per trasformare ogni piazza in una vera discoteca a cielo aperto. Porta i tuoi amici, partecipa allo show e prova a vincere fantastici gadget. Ricorda le date: 4 agosto a Soleto presso il Santuario della Madonna delle Grazie, 6 agosto a Neviano presso Piazza Concordia, 7 agosto a Mancaversa presso Piazzetta delle Rose. Nutri Azionisti Live Show. La festa sta per cominciare e tu non puoi perderla.
2: Sono le 20 e 4 minuti.
3: Radio Skyline.

0: Festa della Lizza ad Alessio nei giorni 14, 15, 16 agosto con le sue maestose luminarie.
1: 14 agosto sciocchezze in concerto a partire dalle 22.30 in Largo Fiera.
0: 15 agosto, bande di Rutigliano e Conversano in concerto, ore 2.30 spettacolo pirotecnico notturno. 16 agosto, Orietta Berti in concerto. Nel frattempo, il 2 agosto, Strapicciotti, gara podistica amatoriale in notturna. 9 agosto, Sagra della Pasta Maritata, con gruppo musicale L'Urusciu Nosciu, pizzica, più Lizza dei Bambini, a partire dalle ore... 11 agosto, Batrio Live in concerto, aspettando la Lizza. 13 agosto, Fronte del Blasco, Vasco Rossi Tribute, aspettando la Lizza. E Dulcis in Fundo, il 27 agosto, Desta della Lizzi Cedra. Ricordate, il 14, 15, 16 agosto, Festa della Lizza ad Alessio.
2: La cura e la bellezza della vostra auto. Scegli autolavaggio Gioia a Cutrofiano. Vendita e noleggio autoveicoli. Soccorso stradale e auto di cortesia e i migliori prodotti sul mercato per far splendere interni ed esterni. Come Mafra, garanzia assoluta di qualità. Il primo vero centro estetico dell'auto è da oggi in esclusiva presso l'Autolavaggio Gioia, in via della Ceramica, zona artigianale a Cutrofiano.

0: Hai voglia di qualcosa di buono? Monte Market & Grill. Da noi trovi piatti pronti, carni alla brace, polli arrosto, panini farciti e un pratico mini market per ogni esigenza. E se hai un piatto preferito, prenotalo. Faremo il possibile per esaudire ogni tuo desiderio. Ti aspettiamo con orario continuato dalle 8 del mattino alle 10 di sera. Per prenotazioni 379-264-8841. Monte Market & Grill, via Luigi Rizzo 108, Torre Suda. Il gusto che cercavi ogni giorno d'estate.
1: Fotovoltaico 100% gratis con la Sevil di Casarano. Oltre 100 impianti gratuiti già attivi grazie al reddito energetico. Non perdere questa occasione. I fondi sono limitati. Affrettati per assicurarti il tuo impianto a costo zero. Contattaci per avere maggiori informazioni. Chiama lo 0833 18 32 172 o scrivi a info@sevil.it.

0: Domenica 2 agosto torna American Dream quarta edizione all'Arena del Mare di Mancaversa. Un cast stratosferico. DJ Lui, Enzo Petrachi, Lissi Ribon, straordinaria burlesque performer, The Glues e lo spettacolo del Bar Italia, la discoteca italiana. Musica, show, stand food beverage, merchandising American Dream, stand espositivi, emozioni e divertimento allo stato puro in una notte tutta da vivere. American Dream, quarta edizione, domenica 2 agosto, Arena del Mare, Mancaversa. Media Partner, Skylab, la radio dei salentini nel mondo.
1: Amica della tua estate. Radio Skylab, più la senti, più ti piace.

0: Il giorno che sogni merita un abito che parli di te.
1: Da Itaca Spose a Galatina ti aspettano le nuove collezioni sposa e cerimonia dei brand più amati: Aire Barcellona, Toy Spose, Daniela Di Marino, Angela Bianca, Monica Loretti e Rosa Clarà. Modelli eleganti, moderni, sartoriali, pensati per ogni silhouette. Prenota ora la tua prova gratuita e vivi l'esperienza di scegliere l'abito che ti farà brillare. Ti aspettiamo in via Lecce 4345 Galatina o visita il sito www.itacaspose.com. Itaca Spose, artigiani dell'eleganza.
2: Per informazioni 320 82 15 519.
3: Anche d'estate è con te. Radio Skylab. Più la senti, più ti piace.

0: I'm a fireball.
1: Il circolo privato di Radio Skylab per veri cultori musicali. Skylab Collection, 50 anni di grandi successi.

0: Leccant SRL trasforma il legno in emozione. Porte arredi su misura, progettate per dare forma ai vostri sogni. Accompagniamo ogni cliente passo dopo passo, dalla progettazione alla realizzazione finale, con cura artigianale, con particolare attenzione a tutti i dettagli. Innovazione, qualità e stile si incontrano per creare ambienti che parlano di voi. Per restare sempre aggiornati su novità e promozioni, seguite i nostri social Instagram e Facebook. Leccant SRL, via Giardinetto Secondo, Erchie, Brindisi. Il legno prende vita e i vostri sogni diventano realtà.
1: Punto di contatto.
2: Skylab News.
3: Saluto dalla redazione, in studio Paolo Franza. Non solo colletti bianchi, anche commercianti al dettaglio, tutti coinvolti nella maxi inchiesta focus della Guardia di Finanza e della Procura su 145 nomi tra le province di Brindisi e Lecce. L'ipotesi: finanziamenti dalle banche garantiti dallo Stato tramite informazioni falsificate e società di fatto non operative. Omicidio di Copertino, torna libero l'infermiere domiciliari. Per l'esecutore materiale caduto il riesame, l'aggravante della premeditazione sull'agguato sfociato nella morte per errore di Stefano Tomeo. Giovanni Calasso lascia il carcere per motivi di salute, resta in cella Andrea Negri. La giornata al mare finisce in tragedia, in poche ore due bagnanti morti dopo malore. A Torre Lapillo deceduto in mattinata un 84enne originario di Sandonaci nel Brindisino. Poi nel pomeriggio di ieri, località Padula Bianca, a perdere la vita è stato un 53enne leccese. Vani tentativi di soccorso. Aggressione omofoba nel pub, una condanna con l'aggravante dell'odio, assolti in due. Il tribunale salentino infligge un anno e sei mesi a un commerciante di Carmiano, mentre cadono le accuse per l'agente penitenziario e per l'imprenditore coinvolti. I fatti nel 2021 a Leverano. Auto in fiamme, carabinieri incastrano il presunto piromane in meno di 24 ore. L'incendio doloso aveva colpito la BMW calibro di un imprenditore a Castromediano, frazione di Cavallino. Le telecamere di sorveglianza hanno permesso di identificare un 51enne. Esalazioni alberi caduti, divieto assoluto di transito nell'area dell'incendio Rivabella. Il sindaco Fasano costretto a firmare un'ordinanza urgente per impedire il transito e la sosta su via Capricorno e il passaggio nelle pinete colpite dal devastante rogo. In molti non rispettano irresponsabilmente i divieti e le transenne che delimitano l'accesso delle zone a rischio. È tutto, a più tardi.
1: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
4: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza.
5: Il disco lancio della settimana. In questo

0: Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
1: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
0: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 1501 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it.
2: Non lo usi più? Non lo buttare e dagli una nuova vita. Puoi ricavare denaro contante portandolo da noi. Dai valore al tuo usato grazie a Mercatino 2.0.
3: Mercatino 2.0 è in zona PIP a Matino. Telefono 333 72 64 016.

0: Colle Passo.
1: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: Radio Skylab. Vivi con noi la tua estate.
1: Cerchi il posto perfetto per una festa indimenticabile. Fantasy Party in via Giorgio Almirante a Galatone. Parcheggio interno, una spettacolare area giochi di 500 metri quadrati, una sala relax di 300 metri quadrati dedicata ai genitori e per i più piccoli un'area merenda con un magnifico tavolo scenografico. Il divertimento continua con la sala discoteca per adulti e bambini tra bolle di sapone e irresistibili schiuma party. All'esterno un grande giardino per festeggiare ogni tipo di evento e un esclusivo tavolo drink con cocktail di benvenuto. Scegli il nostro pacchetto all inclusive. Basta una chiamata. Fantasy Party,

0: Estate, fresca, frizzante, allegra, emozionante, travolgente.
1: Sapore di sale.
0: La tua estate è su Radio Skylab. 50 anni.

0: amica della tua estate. Radio Skylab. Più la senti, più ti piace.
1: Cerchi eleganza e qualità che rispecchino il tuo stile unico? Da Alter Ego trovi ciò che fa per te. Alter Ego Boutique, in via Francesco Petrarca 11C a Saviano, è il punto di riferimento per l'abbigliamento donna. Elegante, casual, da cerimonia e con una sezione dedicata a sposo e sposa a partire da 250 euro. Alter Ego Uomo ti aspetta invece in via Gramsci 2 con abiti da cerimonia casual e sportivo e un servizio taglie grandi per un fit perfetto. Info e prenotazioni 347 592 1191, 347 66 33 414. Alter Ego Abbigliamento a Taviano, dove il tuo stile diventa unico.
2: Sono le 21 in punto.

0: Artetico.it ti aspettano offerte davvero vantaggiose su mobili in stile, specchiere, complementi d'arredo e splendide creazioni artigianali. Occhio ai prezzi! Per rinnovo dei locali è partita una colossale svendita su tutta la merce in pronta consegna. Vuoi un mobile su misura o un ambiente completo progettato sui tuoi spazi? Vai su Artetico.it o chiama 340 74 40 668 e richiedi un preventivo. Qualità, eleganza e convenienza come non le hai mai viste. Non perdere questa occasione, scegli il fascino dell'artigianato e risparmia. Artetico.it, il bello dell'arredamento. Oggi costa molto meno. Siamo a Racale, in via Gallipoli 292.
1: Skylab.
2: The only alternative radio.
1: Skylab.

0: Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
1: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
0: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 1501 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica.

0: elettrica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. Gesco è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it.
1: Radio Skylab. Più la senti, più ti piace.

0: La tua salute conta. Scegli chi la mette al primo posto. Scegli Gruppo Fasano. Centri diagnostici e laboratori d'eccellenza a Casarano, Presicia, Quarica, Augento e Melissano. Risonanza magnetica, ecografia, check-up personalizzati, RX, test genetici, medicina del lavoro, TAC e visite specialistiche. Tutto in un'unica grande rete di professionisti. Gruppo Fasano. Presso Studio Radiologico Fasano. Centro diagnostico Città di Casarano. Centro diagnostico Sant'Andrea. E Fasano Medica Analisi Cliniche.
1: Radio Sky. Ogni giorno solo grandi successi, solo grandi

Hai un amico a quattro zampe? Vieni a La Casa di Stellina Pet Store di Taviano. Marchi selezionati per l'igiene, croccantini, patè sfiziosi, alimenti e prodotti specifici per le esigenze e le patologie dei nostri pelosetti. Sempre al giusto prezzo. Tutto anche per coniglietti, volatili, galline, tartarughe e pesci. Approfitta delle notti stellate e

0: casa di Stellina Pet Store, dove il benessere dei tuoi amici è di casa.
1: Cerchi l'auto giusta senza compromessi? Allora ascolta bene. Autosalone Cata Automotive. 45 anni di esperienza al tuo servizio. Specialisti nelle auto usate con garanzia certificata. Selezionate e proposte sempre a prezzi super vantaggiosi. Ci trovi a Racale, in via Ugento 66. Cata Automotive. Dove la tua prossima auto ti sta già aspettando.

Blackout? No, grazie. Con Gruppi Elettrogeni Costantini ci assicuriamo che tu non debba mai rimanere al buio. Noleggio, vendita e assistenza di gruppi elettrogeni e macchine operatrici, servizi gru, noleggio piattaforme aeree, compressori torri, faro e tanto altro. Non lasciare che il buio ti prenda alla sprovvista. Chiama ora al 335-7485569 o 335-7485570. Visita il nostro sito su www.costantinigroup.it per le migliori offerte e compila il form per essere ricontattato gratuitamente da un nostro consulente esperto. Gruppi Elettrogeni Costantini, la tua luce nella tempesta.

0: Hai mai sognato di dormire su una nuvola? Ora puoi! Artigiani del Sonno Materassi ti porta il comfort e la qualità che meriti. Situati in via Regina Margherita 267 a Taviano, siamo il tuo punto di riferimento per materassi di marchi prestigiosi, reti, guanciali e poltrone comode. La buonanotte inizia con il giusto riposo e noi siamo qui per garantirtelo. I nostri esperti artigiani lavorano con passione e dedizione per offrirti il sonno che meriti. Chiama ora il 328 87 60 816 e scopri le promozioni speciali che abbiamo per te. Non lasciare che un sonno inadeguato influenzi la tua vita. Artigiani del Sonno Materassi, il tuo sonno, la tua salute. Artigiani del Sonno Materassi, dove il comfort e la qualità si incontrano per un sonno meraviglioso. Chiama ora al 328 87 60 816.
1: Punto di contatto.
2: Skylab News.
3: Le notizie dalla Puglia, ben trovati da Paolo Franza. Riciclaggio con videolotteri insospettabili nella rete degli Snyder, l'odontotecnico, gli avvocati e il consigliere comunale. I signori della videolotteri e i loro presunti fiancheggiatori tentano la carta del riesame. Nelle prossime ore il Tribunale delle Libertà deve esaminare gli appelli presentati dai 6 dei 20 indagati arrestati il 13 luglio scorso. Politecnico di Bari, il TAR annulla un concorso per ordinario, salta il direttore del Dipartimento di Architettura, i vincitori Manino e De Filippis, retrocessi ed associati, i giudici amministrativi dispongono la nomina della nuova commissione. Puglia in tanti pronti a salire sul carro di Vannacci, tra le ipotesi c'è anche Massimo Cassano, l'ex parlamentare e sottosegretario, sarebbe in procinto di lasciare la Lega per Futuro Nazionale, ma lui non conferma. Schianto alle porte di Manduria, scontro tra due auto e una moto, sei feriti, coinvolta anche una neonata. Incidente lungo la strada statale 7 Ter all'altezza della caserma dei Vigili del Fuoco. Grave, una donna sbalzata dalla moto sul posto, 118 carabinieri e Vigili del Fuoco. Aggressione a Parco Rossani, indagati l'addetta ai bagni e il compagno, un fascicolo pure alla procura per i minorenni. I due sono accusati di lesioni gravi e rapina per il pestaggio del 26enne della 26enne Giuditta. Lei è dipendente di una ditta appaltatrice del comune, è stata sospesa al vaglio la posizione dei ragazzini che hanno partecipato all'aggressione. Bollo auto, arriva allo sconto in Puglia, cancellati interessi e multa, il Consiglio regionale approva all'unanimità la definizione agevolata. Domande dal 16 ottobre al 15 dicembre, pagamenti in unica soluzione o fino a 54 rate. È tutto, a più tardi.
1: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
0: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza.
4: Fatti accompagnare per tutta l'estate dalla

0: chilometro zero, perché è lui stesso il produttore. E in più una selezione di frutta fresca e secca semplicemente irresistibile. Chiama subito 335-827-5611 oppure 393-68-444-67. Azienda Agricola Davide Legittimo. La freschezza che si sente, il gusto che conquista.
1: Radio Skylab.

Calice arriva 8 e 9 agosto, lungomare ionico Mancaversa. Due serate dedicate ai sapori autentici delle eccellenze pugliesi. Oltre 40 tra le migliori cantine pugliesi, degustazione di vino, olio Evo, guidate dai sommelier Ais Lecce. Da non perdere la masterclass aperta con Pino De Luca e Gianluca Parata. Brace accesa con carne arrosto, cacio cavallo impiccato, porchetta di maiale e tante altre specialità tipiche. Torna anche la pittrice enoica Arianna Greco. Musica dal vivo con Bell'Ambriana, omaggio a Pino Daniele e Soul Power. Racconti e interviste in diretta su Skylab, radio ufficiale dell'evento. Calice arriva, lungomare ionico Mancaversa. 8 e 9

0: Stai organizzando un viaggio? Hai bisogno di un'auto, di un minivan, 9 posti o di un furgone per il tuo lavoro? Scegli Sud Autoservizi a Parabita in via Gallipoli, dove troverai tutta la professionalità che cerchi. Per la tua auto, grande disponibilità di pneumatici nuovi e usati delle migliori marche, con la possibilità di spedizione in tutta Italia. Sud Autoservizi Parabita. Auto, minivan a 9 posti, furgoni, pneumatici, revisioni, autolavaggio self H24 e tutto quello che ti serve in un unico punto. Sud Autoservizi Parabita. Metti in moto i tuoi progetti. Chiama subito lo 0833 59 46 14.
1: Estate, fresca, frizzante, allegra, emozionante, travolgente. La tua estate su Radio Skylab. Più la senti, più ti piace.

0: Salento Oro, cifre record ai massimi storici. Supervalutiamo, acquistiamo e vendiamo oro, argento, diamanti, monete, lingotti e pietre preziose. Preventivi gratuiti e pagamento immediato. Offriamo fino al 50% in più rispetto ad altre valutazioni. Ci trovi ad Alessano in via Scipione San Giovanni numero 9 e a Tricase in via Cadorna numero 54. Per informazioni chiama il numero 328-5704-190.
1: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
1: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
0: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 1501 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it.

0: Domenica 2 agosto torna American Dream quarta edizione all'Arena del Mare di Mancaversa. Un cast stratosferico. DJ Lui, Enzo Petrachi, Lissi Ribon, straordinaria burlesque performer, The Glues e lo spettacolo del Bar Italia, la discoteca italiana. Musica, show, stand food beverage, merchandising American Dream, stand espositivi, emozioni e divertimento allo stato puro in una notte tutta da vivere. American Dream, quarta edizione, domenica 2 agosto, Arena del Mare, Mancaversa. Media Partner, Skylab, la radio dei salentini nel mondo.
1: Sono le 22:03.
2: Cerchi professionalità, esperienza e ricambi originali per la tua auto? Scegli SatPoint, l'unica e sola officina autorizzata Fiat e Lancia di Casarano. Da SatPoint trovi assistenza specializzata e vendita di ricambi originali Fiat, Lancia, Jeep e Alfa Romeo. Tagliandi, diagnosi, manutenzione e servizi a 360 gradi per prenderti cura della tua auto con la massima affidabilità. Ricorda, SatPoint ha un'unica sede a Casarano,
3: zona industriale, Tronco E, via Enzo Ferrari.
2: Per informazioni e prenotazioni WhatsApp 0833 50 21 03. SatPoint, la tua auto merita il meglio.

0: Forza!
1: La tua musica preferita, quella che non smetterai mai di cantare. Radio Skylab, tutti successi gold.
2: Che c'è da dire? In situazioni come queste in precedenza mi ero sempre abituato a girarmi e fuggire. Lo faccio con stile, come se avessi sempre avuto più paura di avere successo, quindi in casi come questo quasi preferissi fallire, o meglio morire.

0: tua.
1: Il giorno che sogni merita un abito che parli di te.
2: Da Itaca Spose a Galatina ti aspettano le nuove collezioni sposa e cerimonia dei brand più amati: Aire Barcellona, Toy Spose, Daniela Di Marino, Angela Bianca, Monica Loretti e Rosa Clarà. Modelli eleganti, moderni, sartoriali, pensati per ogni silhouette. Prenota ora la tua prova gratuita e vivi l'esperienza di scegliere l'abito che ti farà brillare. Ti aspettiamo in via Lecce 4345 Galatina o visita il sito www.itacaspose.com. Itaca Spose, artigiani dell'eleganza.
3: Per informazioni 320 82 15 519.
4: Fotovoltaico 100% gratis con la Sevil di Casarano. Oltre 100 impianti gratuiti già attivi grazie al reddito energetico. Non perdere questa occasione. I fondi sono limitati. Affrettati per assicurarti il tuo impianto a costo zero. Contattaci per avere maggiori informazioni. Chiama allo 0833 18 32 172 o scrivi a info@sevil.it.
5: Radio Skylab.
6: Hey Fonzie.

The Summer is Magic. Rivivi la musica che ascoltasti quella volta che andasti in discoteca per la prima volta. La prima notte sulla spiaggia, il primo bacio davanti al mare, la prima notte d'amore in una calda sera d'estate. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi

0: Stai organizzando un viaggio? Hai bisogno di un'auto, di un minivan, 9 posti o di un furgone per il tuo lavoro? Scegli Sud Auto Servizi a Parabita in via Gallipoli, dove troverai tutta la professionalità che cerchi. Per la tua auto, grande disponibilità di pneumatici nuovi e usati delle migliori marche, con la possibilità di spedizione in tutta Italia. Sud Auto Servizi Parabita. Auto, minivan, 9 posti, furgoni, pneumatici, revisioni, autolavaggio self H24 e tutto quello che ti serve in un unico punto. Sud Auto Servizi Parabita. Metti in moto i tuoi progetti. Chiama subito lo 0833 59 46 14.
1: Leccant SRL trasforma il legno in emozione. Porte arredi su misura, progettate per dare forma ai vostri sogni. Accompagniamo ogni cliente passo dopo passo, dalla progettazione alla realizzazione finale, con cura artigianale, con particolare attenzione a tutti i dettagli. Innovazione, qualità e stile si incontrano per creare ambienti che parlano di voi. Per restare sempre aggiornati su novità e promozioni, seguite i nostri social Instagram e Facebook. Leccant SRL, via Giardinetto Secondo, Erchie, Brindisi. Il legno prende vita e i vostri sogni diventano realtà.
2: 50 anni di grandi successi raccontati da Radio.

0: Se cerchi i veri sapori di una volta, la Puteca dove trovarli è ad Alliste. Trattoria tipica salentina in un ambiente unico e familiare all'interno di una splendida masseria di fine Cinquecento. Qui la tradizione prende nuova vita con i piatti di una volta, rivisitati nel tempo, ma fedeli al gusto autentico. La sola e unica Puteca ti aspetta ad Alliste in via Achille Valentini 29. Prenota ora al 379 27 24 323 e seguici sui profili Facebook e Instagram de La Puteca.
1: Il disco lancio della settimana.

Cerchi il posto perfetto per una festa indimenticabile. Fantasy Party in via Giorgio Almirante a Galatone. Parcheggio interno, una spettacolare area giochi di 500 metri quadrati, una sala relax di 300 metri quadrati dedicata ai genitori e per i più piccoli un'area merenda con un magnifico tavolo scenografico. Il divertimento continua con la sala discoteca per adulti e bambini tra bolle di sapone e irresistibili schiuma party. All'esterno un grande giardino per festeggiare ogni tipo di evento e un esclusivo tavolo drink con cocktail di benvenuto. Scegli il nostro pacchetto all inclusive. Basta una chiamata. Fantasy Party.

Sei pronto a trasformare il tuo corpo e la tua mente? Entra in un mondo dove forza, passione e disciplina si incontrano. Vieni a trovarci presso Energym a Casarano, in via Agnesi e Contrada Pigna, numero 8. Sala pesi con attrezzatura professionale e all'avanguardia. Functional training per migliorare forza, resistenza

0: Il cambiamento inizia qui.
1: Miami. The Summer is Magic. Le canzoni sono legate ai ricordi. Fermati qui. Radio Skylab. 50 anni di grandi successi

Le hit che hanno segnato i tuoi momenti migliori, i brani che non hai mai smesso di cantare. Sono tutte qui, sempre. Radio Skylab, tutti i successi Gold.

The Summer is Magic. Fermati qui. Ascolterai le canzoni delle estati passate e rivivrai momenti magici della tua vita. Radio Skylab. 50 anni di grandi successi

0: Salento Oro, cifre record ai massimi storici. Supervalutiamo, acquistiamo e vendiamo oro, argento, diamanti, monete, lingotti e pietre preziose. Preventivi gratuiti e pagamento immediato. Offriamo fino al 50% in più rispetto ad altre valutazioni. Ci trovi ad Alessano in via Scipione San Giovanni numero 9 e a Tricase in via Cadorna numero 54. Per informazioni chiama il numero 328-5704-190.
1: Radio Skyline. I grandi successi di ieri diventano novità di oggi. Radio Skylab. Più la senti, più ti piace.

0: The summer is magic.
1: The summer is magic. It's magic. Oh, oh, oh.
0: The summer is magic. Riascolta le hit delle estati passate. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

0: garçon, ho un'idea.
1: Da Artetico.it ti aspettano offerte davvero vantaggiose su mobili in stile, specchiere, complementi d'arredo e splendide creazioni artigianali. Occhio ai prezzi! Per rinnovo dei locali è partita una colossale svendita su tutta la merce in pronta consegna. Vuoi un mobile su misura o un ambiente completo progettato sui tuoi spazi? Vai su Artetico.it o chiama 340 74 40 668 e richiedi un preventivo. Qualità, eleganza e convenienza come non le hai mai viste. Non perdere questa occasione, scegli il fascino dell'artigianato e risparmia. Artetico.it, il bello dell'arredamento. Oggi costa molto meno. Siamo a Racale, in via Gallipoli 292.
2: Sono le 23 in punto. Radio
3: Skylab. Amica della tua estate. Radio Skylab. La senti, più ti piace.

Cerchi il posto perfetto per una festa indimenticabile. Fantasy Party in via Giorgio Almirante a Galatone. Parcheggio interno, una spettacolare area giochi di 500 metri quadrati, una sala relax di 300 metri quadrati dedicata ai genitori e per i più piccoli un'area merenda con un magnifico tavolo scenografico. Il divertimento continua con la sala discoteca per adulti e bambini tra bolle di sapone e irresistibili schiuma party. All'esterno un grande giardino per festeggiare ogni tipo di

dei grandi hit degli ultimi decenni, emozioni vere e ritornelli indimenticabili. Se ami la grande musica, sei nel posto giusto. Radio Skylab, tutti i successi gold.

0: Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
1: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
0: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 1501 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it.
2: La sicurezza in edilizia è fondamentale. Da oltre 35 anni, Giorgio Manco SRLS è al tuo fianco con il noleggio e il montaggio di ponteggi omologati per garantire massima affidabilità e sicurezza. Un parco attrezzature in continua evoluzione e correttezza nei prezzi fanno di Giorgio Manco SRLS un punto di riferimento nel settore. Puntiamo sulla fidelizzazione del cliente, offrendo competenza e professionalità per soddisfare ogni esigenza.
3: Giorgio Manco SRLS pensa a tutto, dal sopralluogo al preventivo fino al montaggio.
2: Chiama ora al numero 333-7846-426 oppure 348-0631-055.
3: Per un ponteggio sicuro scegli un partner di fiducia. Scegli Giorgio Manco SRLS per Lecce, Brindisi e province.
4: Amica della tua estate, Radio Skylab. 50 anni di grandi successi.

grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella. Said you hated the ocean, but you're surfing now.

Sei pronto a trasformare il tuo corpo e la tua mente? Entra in un mondo dove forza, passione e disciplina si incontrano. Vieni a trovarci presso Energy Gym a Casarano, in via Agnesi Contrada Pigna, numero 8. Sala pesi con attrezzatura professionale e all'avanguardia. Functional training per migliorare forza, resistenza e agilità. Ginnastica artistica per fondere movimento e creatività. Fit dance e danze caraibiche per il ritmo del tuo corpo. Pilates per la flessibilità del tuo corpo. Spin.

Il cambiamento inizia qui. Blackout? No, grazie. Con Gruppi Elettrogeni Costantini ci assicuriamo che tu non debba mai rimanere al buio. Noleggio, vendita e assistenza di gruppi elettrogeni e macchine operatrici, servizi gru, noleggio piattaforme aeree, compressori torri, faro e tanto altro. Non lasciare che il buio ti prenda alla sprovvista. Chiama ora al 335-7485-569 o 335-7485-570. Visita il nostro sito su www.

0: fotovoltaico 100% gratis con la Sevil di Casarano. Oltre 100 impianti gratuiti già attivi grazie al reddito energetico. Non perdere questa occasione. I fondi sono limitati. Affrettati per assicurarti il tuo impianto a costo zero. Contattaci per avere maggiori informazioni. Chiama allo 0833 18 32 172 o scrivi a info@sevil.it.
1: Radio Skylab Summer Selection. Le più belle.

0: Stai organizzando un viaggio? Hai bisogno di un'auto, di un minivan 9 posti o di un furgone per il tuo lavoro? Scegli Sud Auto Servizi a Parabita in via Gallipoli, dove troverai tutta la professionalità che cerchi. Per la tua auto, grande disponibilità di pneumatici nuovi e usati delle migliori marche, con la possibilità di spedizione in tutta Italia. Sud Auto Servizi Parabita. Auto, minivan 9 posti, furgoni, pneumatici, revisioni, autolavaggio self H24 e tutto quello che ti serve in un unico punto. Sud Auto Servizi Parabita. Metti in moto i tuoi progetti. Chiama subito lo 0833 59 46 14.
1: The Summer is Magic. Radio Skylab. 50 anni di grandi successi e

0: lo usi più? Non lo buttare e dagli una nuova vita. Puoi ricavare denaro contante portandolo da noi. Dai valore al tuo usato grazie a Mercatino 2.0.
1: Mercatino 2.0 è in zona PIP a Matino. Telefono 333 72 64 016.
2: The Summer is Magic. Le canzoni sono legate ai ricordi. Fermati qui. Radio Skylab. 50 anni di grandi successi estivi.

paga nemmeno questa sera, la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Salento Oro, cifre record ai massimi storici. Supervalutiamo, acquistiamo e vendiamo oro, argento, diamanti, monete, lingotti e pietre preziose. Preventivi gratuiti e pagamento immediato. Offriamo fino al 50% in più rispetto ad altre valutazioni. Ci trovi ad Alessano in via Scipione San Giovanni numero 9 e a Tricase in via Cadorna numero 54. Per informazioni chiama il numero 328-5704-190.
2: Che estate sarebbe senza Radio Skylab? Più la

0: È mezzanotte, è un minuto.
1: Trasformiamo i grandi successi di ieri in novità di oggi. Eccone uno.

quando pensi di aver ascoltato tutta la musica più bella, ma non Radio Skylab, non puoi ritenerti soddisfatto. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

Questa è una storia da raccontare. Può andare bene, può andare male, ma non si sa.

grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab. Radio Skylab, bella da ascoltare.

Non cercare altrove, fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: Salento Oro, cifre record ai massimi storici. Supervalutiamo, acquistiamo e vendiamo oro, argento, diamanti, monete, lingotti e pietre preziose. Preventivi gratuiti e pagamento immediato. Offriamo fino al 50% in più rispetto ad altre valutazioni. Ci trovi ad Alessano in via Scipione San Giovanni numero 9 e a Tricase in via Cadorna numero 54. Per informazioni chiama il numero 328-5704-190.
1: È l'una in punto. Radio
2: Skyline. I grandi successi di ieri diventano novità di oggi. Eccone uno.

i più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab, bella da ascoltare.

Radio Skylab. Ogni giorno vi facciamo ascoltare la migliore musica italiana e internazionale. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

Non cercare altrove. Fermati qui. E ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab. 50 anni di grandi successi.

i più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

Non cercare altrove, fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

0: Salento Oro, cifre record ai massimi storici. Supervalutiamo, acquistiamo e vendiamo oro, argento, diamanti, monete, lingotti e pietre preziose. Preventivi gratuiti e pagamento immediato. Offriamo fino al 50% in più rispetto ad altre valutazioni. Ci trovi ad Alessano in via Scipione San Giovanni numero 9 e a Tricase in via Cadorna numero 54. Per informazioni chiama il numero 328-5704-190.
1: Sono le 2 in punto. Radio
2: Scala. I grandi successi del passato.
3: I grandi successi del passato
2: diventano
3: novità di oggi.
2: Radio Scala. Troppo bella.